0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzoni, Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo in Campania, con prevalenza e cielo sereno poco nuvoloso sia questo sabato che domenica. Estate piena, anche il vento tende a calmarsi, quindi anche da quel punto di vista fine settimana tranquillo, col mare che torna a essere calmo, poco mosso dappertutto. Temperature però in leggero aumento, non si starà male, insomma un caldo ancora sopportabile, ma in particolare domenica pomeriggio nelle zone interne punte anche di 32-33 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da €150. Impianti GPL a partire da €550. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
7: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com. Scopri il Grimaldi.

0: Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
0: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: come si suol dire, inizia il sabato di Yes and Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, benvenuti, benvenute. Yes and Kiss Kiss fino alle 13.
1: Saluto a lei.
0: Certo.
1: Andremo proprio geni oggi. Già sono coppa spiaggia. Già siamo in coppa spiaggia, mi sa che.
0: Vabbè, dai.
1: Sotto all'ombrellone.
0: Poche ore e poi andiamo.
1: A vedere le cose che passavano. Vabbè,
0: a vedere le cose che passavano. Ma si può iniziare un po'.
1: Perché chi viene un cocco, chi viene a rattare. E tu nella casa.
0: Cioè, noi a detta sua, a detta sua, siamo un programma di scienza, di cultura,
1: certo,
0: di,
1: scienza,
0: di ginecologia.
1: La tellina.
0: Rosario Verde, eccolo qua. Mi smorzo.
1: Stiamo attaccando Luigi qui sul 7-7.

0: Allora ve lo voglio dire, c'è il nostro Ciro Froi che sta un po' ingazzato, quindi state attenti, mo che telefonate. Che sta un po' a WhatsApp.
1: Sì, sta proprio che ragazzi, se vi becca con un auricolare o un viva voce, oggi proprio volano stracci.
0: Sai, ti mette in mano un gol. Allora, buongiorno, buongiorno Pisacane, buongiorno Pisacane.
1: Sono sempre io. Non sono cambiato.
0: Ciro Froio. Buongiorno Ciro Froio, oggi parliamo. Apriamo.
1: Vuoi dire buongiorno Elon?
0: Elon a chi?
1: A me.
0: Perché Elon Musk?
1: Ma magari.
0: Elon ha lì.
1: Oh, dice che ha fatto il botto in borsa con SpaceX.
0: Mi fa piacere, mi fa piacere.
1: Altri soldi.
0: Eh beh, piove su bagnato, nulla di che, nulla di che. Allora, parliamo oggi di bellezza naturale o bellezza indotta?
1: Quando fai questi titoli mi piaci tanto.
0: Bellezza naturale o bellezza indotta? Allora, parliamo di Paola Ferrari. Voi che siete tifosi, questa è una radio di tifosi, la conoscete Paola Ferrari. Paola Ferrari ha una bellezza un po' come la mia.
1: Cioè?
0: Se vogliamo. Paola Ferrari, per esempio, è bionda, alta, bionda, occhi azzurri, ma mi sembra stata ammiscata. No, pure a me. No, sono capace di 1,80 m, bionda, occhi azzurri. Pure io sono ammiscata. Ti piace la Ferrari? Piace la Ferrari a te?
1: Sì, è una bella donna.
0: Ti piace? Cioè.
1: Sì, è una bella donna.
0: Ah, Vicana Malonga, tu a te ti piace?
1: Che significa Vicana Malonga? Scusa.
0: Ecco, come dice. Ecco, dice il buon Ciro Froio, dice vabbè, ma qualche ritocchino se l'è fatto, tu dici se è fatto i ritocchini, ma come l'ha andata? Allora Paola Ferrari si parla della Leotta, no? Parla della Leotta, sapete, c'è il mondiale, la Leotta è partita alla volta degli Stati Uniti, anche lei
1: per commentare le partite.
0: Paola Ferrari su Leotta dice: bella e brava, ma io sono contro la chirurgia estetica.
1: Passa la mano. È molto brutta questa cosa.
0: Vabbè, allora dice: nel corso

0: dell'intervista aspetta, scusa un attimo, allora,
1: questa è l'intervista di un po' di anni fa,
0: sì, è del 2019. Paola Ferrari parlò della Diletta Leotta e diceva, definendola molto bella, brava e preparata, cioè ci dice, lo dice,
1: bel complimento da una collega.
0: Poi ci facciamo gli auguri. Sì. La giornalista poi aggiunge: è una a una domanda in cui mi sono chiesto se mia figlia potesse assomigliare o auspicare ad essere bella come la Diletta Leotta. Le ho detto no, perché sono contraria. Dal mio punto di vista, dice la Ferrari, è sbagliato che una ragazza a 20 anni, per essere bella, ricorra alla chirurgia estetica. Va bene. Non per correggere un difetto, dice lei, cioè c'ha il naso come il mio e allora lo vuoi correggere?
1: No, quello non lo correggi.
0: No. Un seno piccolo lo vuoi un po' più grande, oppure un po' grande lo vuoi un po' più piccolo, non per correggere, ma per rendersi più appetibile dal punto di vista sessuale ed erotico. Io non concordo con questa scelta. Cioè lei dice cioè la chirurgia estetica sì, ma se va a correggere qualche difetto, ma no che ti fai la capo per essere più appetibile, cioè, sessualmente.
1: Mo e se... soprattutto non a 20 anni, cioè non quando sei così giovane.
0: Ma obiettivamente la Leotta, se prendete una fotografia di quando era ragazza, si può fare questa cosa.
1: Dobbiamo informare il regista video.
0: Dimmi Flavio un attimo, sì ci sta, eh? Perché prendiamo una foto della Leotta prima della chirurgia estetica e una fotografia dopo la chirurgia estetica. Cioè se le mettete assieme a Camaramesa via non vi riconoscete. Cioè,
1: sì, penso sono due persone diverse.
0: È tutta un'altra persona. La Leotta che vedete oggi non è la Leotta che è stata partorita dalla mamma. Capure era bellella prima, non è che era male, per tutta un'altra persona proprio. Allora, siete d'accordo con la Ferrari? Cioè la chirurgia estetica.
1: Ma io dicevo, diciamo che anche lei un pochino ne ha fatto uso poi.
0: Ovvero, allora si vede.
1: Giusto un po'.
0: Sì, ma non ha fatto tanto effetto, secondo me, non lo so. Prima, se la Leotta, se reputate la bellezza della Ferrari come la mia, cioè ci stanno gli elementi ma stanno tan miscate, oppure per la chirurgia estetica, se siete d'accordo con lei, sì, correggere qualche difettino, ma mai fare la chirurgia estetica per essere più appetibile sessualmente, nel senso vi rifate i glutei, vi rifate i seni, vi rifate gli zigomi, che poi zigomi che è l'attrazione sessuale.
1: Cioè, mi rifaccio
0: la bocca, mi rifaccio le orecchie, che devo rifare?
1: C'è qualcuno che con alcuni ritocchi al viso trova poi la donna più passionale, più attraente
0: al viso.
1: Ci
0: sta pure malata, ci sto malata.
2: Buongiorno, giovani. Sì, se Paola Ferrari si leva la maschera, esce diabolico.
1: Cretino.
0: No,
3: ma insomma. Parla da Ferrari modificata. Marona, che pulpita c'è sta prega.
0: La Ferrari è modificata.
4: Stamattino tengo tu.
1: Allora.
0: Ma bella.
1: Buongiorno a Marco, buongiorno Rosario, non so se vi sono arrivati i caffè e cornetti, nel caso potete farmi sempre gli auguri per il mio onomastico. Antonio caro, no, non ci sono arrivati né cornetti né caffè, quindi niente auguri.
0: Ma oggi è Sant'Antonio.
1: È Sant'Antonio,
0: oh,
1: sì.
0: Giuro tutto. Antonio, il nostro facciamo noi di essere non schiss, proprio strisciando, cioè, liquidi.
1: Maestà, sentiti siamo auguri dai suoi giullari, maestà, sentiti auguri.
0: Siamo liquidi oggi, un augurio al nostro editore, siamo proprio niente, proprio.
1: Ah,
0: proprio,
1: okay.
5: Ma che lo sa, ma qua Ferrari che è la massima in adun. Comunque già mi sei mattonella, signora Ferrari.
1: Ragazzi, asteniamoci.
4: Ma Ferrari, ma non hai sapito guida.
1: Allora, asteniamoci da certi commenti, per piacere, asteniamoci.
0: Quando era Ferrari fino mai, esagerata Ferrari.
1: Ciazzecca,
0: mi piace.
1: Dobbiamo fare gli auguri anche a Manganiello.
0: Antonio Manganiello che ha dato tutta qualcosa, non puoi chiamarlo. Pronto?
6: Buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Buongiorno, Pasquale.
0: Lui, Pasquale.
6: Allora, mi sembra di una cosa molto seria.
0: Sì.
6: Un paese.
0: Vabbè,
1: io l'avevo detto.
0: No, vai, chi sei, oggi sta pure nervoso.
1: Guarda, ci ha fatto una cazziata a Pasquale. Se la ricordi, sei mortificato, secondo me. Pasquale?
0: Oggi sta pure nervoso. Vai.
6: Ah, ho detto qui. Ho sentito le notizie in settimana che un paese amico, sì, d'Italia, un suo ministro ha definito l'Italia più il paese dello stivale ma il paese dello shabbat. Secondo voi è vero o no questa situazione?
0: Ma parlando proprio, stiamo parlando di bellezza, ogni scarpa diventa scarpone,
1: in tema,
0: si immagina di ciabatta, si immagina io dico che sono ci si menuzzuccolato che ciabatta.
1: Però posso dire una cosa, modernizziamoci un pochino,
0: pronto.
1: Diventiamo infradito,
6: buongiorno.
1: Almeno
6: dai, buongiorno dimmi. Marco, buongiorno Rosario,
0: ciao caro,
1: chi sei?
6: Salvatore Damugnano.
0: Ah, dove? Io conoscevo a Gennaro Damugnano.
6: Che tra l'altro ha sempre da ridire su Napoli squadra e Napoli città.
0: Se
6: togliamo la maschera esce una Skoda, altro che Ferrari.
0: Ah, tu dici, togliamo la maschera diventa una...
1: Vabbè, sono critiche calcistiche in questo caso.
0: Pronto?
1: Amico?
0: C'è crisi, mi sa, c'è molta crisi. C'è crisi, sì.
1: Cioè, io vorrei dire, sono le 10:11 minuti e 30 secondi in questo momento. Tu hai introdotto argomento anche abbastanza chiaro e inequivocabile sulla chirurgia estetica e su chi magari dice una cosa e poi ne fa un'altra. Hanno risposto con tutta altra roba. Cioè, non ne avessero azzeccata una.
7: E là Paolo Ferraro ha un trucco su Mette Cacucciore.
1: Vabbè, andiamo avanti. Comunque, auguri Antonio, il
0: pronto?
1: Portiere che ci segue sempre.
0: Pronto
8: ragazzi, buongiorno Francesco.
0: Ciao
8: ragazzi, allora Rosario mi devi spiegare come si fa un programma con Marco e Satane.
0: Perché?
8: Perché cioè, è oggettivo, no? Che la Ferrari, cioè la dottoressa Ferrari, la giornalista, è proprio brutto.
0: No, dai, ma quando fai? Le Gustibus, non.
1: Vabbè, scusa, dovresti chiedere a me come faccio a fare un programma con lui, no?
0: Lui piace.
8: Ma veramente, ma siamo un po' più sinceri. Purtroppo la signora di pagare da piccola sarà stato un po' più bello, ma amore.
0: No, dai, è carino, è molto bello. È molto bello. Pronto?
1: Allora, ci segnala pure un altro amico, e sapevo questa cosa, dice che Paola Ferrari ha. L'aspetto del viso di Paola Ferrari è il risultato di un percorso oncologico ricostruttivo perché ha avuto un carcinoma basocellulari e ha dovuto affrontare per due volte un tumore della pelle localizzato sul volto. Quindi,
0: non lo sapevo.
1: Ci sono anche queste scelte, cioè queste motivazioni dietro alcune scelte. Pronto?
0: Invece a me è tutto naturale, sono qua così proprio naturali. Non...
1: Sì, che poi io vorrei dirvi: il tuo profilo sinistro oggi è proprio pazzesco perché non so se hai notato.
0: Avrio destro, mi
1: sa. No, ma guarda là che c'è di là, metti il ditino sul nasino.
0: Che tengo? Il brufolo.
1: È un brufolone esagerato, amico. Ma
0: sono ancora in pubertà, pensa che tengo ancora l'esplosione, poi ci sono soprattutto in essa. Soprattutto in estate c'ho l'esplosione di
1: l'esplosione di e da che cosa è dovuta questa esplosione?
0: È la pubertà.
1: Sentiamo una canzone che è meglio, pubertà.

0: sabato di Yesterday with Kiss in realtà appena iniziato, ma sembrano già passate tre ore, no? Hai anche tu questa sensazione, Rosario?
1: Che cosa?
0: Abbiamo appena iniziato, sembrano già passate tre ore di programma. Permettetemi di salutare tra i più giovani ascoltatori che abbiamo al momento davanti al 76 del digitale terrestre, mio figlio. Ciao Pucciolo!
1: Ciao Cucciolo!
0: Bello Leo, papà, amore mio, ma bello sei. Allora,
1: godi moga quando capisci, guai che passato.
0: Tu sei veramente una merdata.
1: Cara zia, cara zia, non ti preoccupare, non ti preoccupare.
0: Leo,
1: tutto passa, tutto passa.
0: Lo vedi a questo a papà, lo vedi?
1: Potevi pigliare pregiudicati, invece a me ne è bravo, ma viene brava.
0: Lo vedi a zio Rosario? Quando lo incontri cambia marciapiede. Allora, andiamo avanti, vai, andiamo avanti. 081 546 6873 per dire la vostra.
2: Rosario,
1: tu
2: posso avere 10 euro di testosterone?
1: A chi le vengo?
0: Auguri pure a Manganiello, contento di aver risparmiato e di non aver portato niente in radio. Però...
1: No, devo essere onesto, mo l'hanno sfottuto, ha detto barra aperto, scegliete, prendete.
0: Abbiamo già ordinato.
1: Tanto che già avevamo pagato, quindi no, non fa niente. Vabbè, domani.
0: Lunedì,
1: lunedì, lunedì.
0: Tanto
1: domani lavorativo.
0: Con uno di quei tuoi bei vassoi che puoi sfamare tutta la radio.
1: E chi lo fa l'annuncio in radio ci porto, no?
0: Se lo facciamo noi non arriva niente. Ti sei mai fatto questa domanda?
1: Va bene, 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretto 342 00 00 100. Qua non so che messaggi stanno arrivando.
3: Ah, mannaggia, allora lasciatemi lo scontrino, di rimborso. Ma boh,
1: per cosa, scusa?
0: È Manganiello.
1: A chi sei Manganiello?
0: Ha detto addirittura la... No, ma chiamiamola ad Antonio a questo punto. Se ti vuoi rifare la bocca, pigliatevi un caffè.
1: Già fatto.
0: Sì, devo dire che funziona sempre.
1: Già, questo è il terzo.
0: No, il discorso è che effettivamente da qualche anno a questa parte, con il boom della chirurgia estetica, ora lascia stare chi dice cosa a chi e cosa ha fatto. Però diciamo che il vero problema forse è che si è un po' standardizzato un certo tipo di bellezza, cioè... La tipologia di ritocchini sono sempre un po' gli stessi, no? Lo zigomo, la bocca in un certo modo, e sì, è
1: buffo, balconci. Perdi te, Tim, come stai? Batti scopi scullato, come va?
0: Ma che mazzo, pure l'onomastico il giorno in cui non sei in onda, ma che mazzo che hai?
1: Telecomando senza pile, come va questo compleanno? L'onomastico.
4: Allora ti dico la verità, sono a Santa Maria del Cedro in questo momento, sto con i piedi nell'acqua, mare un po' agitato, tutto a posto, siamo qui, siamo scappati da Napoli, perché quando vediamo Antonio
1: meno per un po' di caffè te ne si chiude all'estero, te ne si chiude, mamma mia, mamma mia, cioè, te ne si chiude a nulla per un po' di caffè.
0: Scusami Antonio,
1: notte tempo sei partito, notte
0: ma
1: tempo.
0: A che ora ti sei svegliato per andare là stamattina?
4: No, sono andato ieri, stanotte
1: sono partito da Egitto, notte tempo. Sei affiuto a Nolo per un caffè, che cos'è?
4: Non sono più, voglio sparagna, guardate, risparmio venendo qui pagando la benzina anziché stare a Nolo, perché poi una continuazione, un caffè, un cornetto, sfogliatello, quindi è meglio stare qua.
0: Comunque stai tranquillo, perché abbiamo un inviato, un nostro giornalista sotto casa tua, ci dicono che la folla aumenta sempre più e sono tutti disposti ad aspettare il tuo ritorno per avere il bar offerto.
4: Io torno. Non torno direttamente.
1: Ma che lo molla? A mo' ve ne acciovere allora, che tu voglio dire. Ve ne acciovere, casa eccezionale, scendo dalle giornali.
4: A Giovere no, però Rosa ci sta un mare, ma parlo l'Oceano Atlantico, cioè delle onde alte 3
1: dicevi che la luce nuova.
0: Che ti sei bevuto, amico mio, prima mattina? Che hai bevuto?
4: Comunque, ragazzi, se volete qualcosa al bar, a nome mio, ordinate e poi me lo vedo io.
1: Sì, ma parlava proprio con quello che tieni sulla spesa.
0: Tanto l'abbiamo già fatta sta cosa, quello ci ha detto proprio chiaramente che tu il conto ce l'hai chiuso da anni là, non te vanno manco per
4: te. Non lo dire in radio.
0: Ho capito, però. Senti, Antonio, ma dato che sei a mare, sei spiaggia libera o hai pagato per
4: spiaggia libera, normale.
1: Ah, è libera. Oh, mamma mia, che mana passando, frate.
0: Cioè, ma è tuo onomastico.
4: No, c'ho l'ombrellone da casa, ho portato le sedie, ho portato tutto, la frittata di maccheroni.
0: Sì, scusa, hai portato
1: a parte a Zangaram che ti volevo a parte a Zangaram, no, ti volevo dire o tu hai avuto un tene sac, cioè tu ti devi mangiare questi milioncini, sennò che fai?
4: No, ma immagino mangiare la finanza, capito? Rosà, per questo.
0: Però Antonio, non ci crede nessuno che hai sceso tu ombrelloni, le ha scese tua moglie, è lei che porta
4: mia
0: le cose.
4: È normale.
0: Ah, okay.
4: Mia moglie e mio figlio, c'è anche mio figlio, ho portato pure mio figlio perché
1: già sai che ha portato.
0: Salutamelo tanto, ma ragazzi, il figlio di Antonio Pietro è veramente un mini manganiellino, cioè è una cosa.
1: Ma non rinfacciamo, pare brutto.
4: Sta salutando, ciao, Marco voglio. È qui accanto a me, ti saluta.
0: Grazie.
4: Saluta mio figlio.
0: Grazie.
1: Di sfruttare la situazione se ne è occupata. Ciao, Manghi, ciao.
0: Ragazzi, ancora auguri.
4: Grazie di cuore, auguri. Un abbraccio a tutti, grazie.
1: Auguri, bagnatela una 100 euro. Che da portare bagnate gignola, vai, gignola.
0: Che poi dice che il conto più costoso che ci ha aperto è proprio col bar dello sport di Ghiotti. Ce l'ha con lui. Il sospeso ce l'ha con lui. Buongiorno, sono d'accordo con la giornalista Ferrari perché lei specifica che non è d'accordo con la chirurgia da giovane, non da adulti. Francesco da Reggio Emilia. Io però mi permetto di dire che paradossalmente, secondo me, è ovvio, lei è un giornalista televisiva, tra le altre cose, purtroppo sappiamo quanto siamo vittime dell'aspetto fisico, però secondo me l'uomo e la donna col passare degli anni diventano solo più affascinanti e più intriganti. Cioè, è un po' brutto quando si vede poi effettivamente che c'è una forzatura su quel lineamento del volto, no?
5: Qua niente di meno che la manganiello non si spugna neanche se tu accarete un paporetto fino alla Sardegna.
1: Niente, si spogna. No, vabbè, volevo dire, a meno che non si Barbara D'Urso, fratello, nonno. Devi invecchiare bene, devi invecciare.
0: Ma pure
1: bene.
0: Lei ha fatto qualche stiratina,
1: Lei dice no. Pronto?
6: Pronto, buongiorno.
1: Sì.
6: Un augurio a tutti gli Antoni che ci ascoltano e il signore che ha telefonato poc'anzi. Come volevo un aspetto caffè, un signore si sta portato una frittata.
1: Non si spugna, dice, non si spugna.
0: Capisco. Ha portato pure una frittata alla casa.
6: Ma volevo un aspetto caffè, signore.
1: Niente.
6: Ma forse voi ce lo fate, ce lo regalate a lui?
1: No, sì, sicuramente. O ci rimane in mezzo a speso per l'unerì.
6: E sta buttando un brullo, una seggia a tre, la fritta. E che vuol dire un caffè, e lo cornetto.
1: E che mano pesante.
0: Ma guarda che quello il termos pure ce l'ha,
6: Ecco, sentite, do gli auguri a tutti d'Antonio che ci ascoltano, un ringraziamento sempre a voi e tutte le equip che si trovano là. Spero che qualche giorno venga a portare aiuto.
0: Ragazzi,
1: no, ci fanno piacere pazzi. Sì.
0: Ci ha definito equip.
6: Io vi aspetto sempre a casa, però
1: Va bene. Appena possibile,
6: io vi aspetto.
1: Ciao amica mia, ciao, ciao,
6: un bacio a Leon.
1: Ciao, ciao, ciao,
0: il bello, il bello che ci ha definito un'equipe, manco fossimo un'equipe medica. Chiudiamo con questo messaggio segnalato ovviamente dalla nostra redazione esterna da Pio Russo. Diceva Alessandro Bergonzoni: io sono per la chirurgia etica, bisogna rifarsi il senno.
1: Vabbè, quello è un grande.
0: Ma mi sa che ci abbiamo molta strada da fare prima di arrivare a questi ritocchini qui.
7: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
9: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
10: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo, e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E secondo me andrà a occupare un bello spazio nei tormentoni estivi questa bossa nostra di Gaia che abbiamo appena ascoltato qui su Kiss Kiss Napoli. E andiamo avanti, signor Verde, dove vogliamo andare?
1: Scusi, nel bossa nova.
0: Ma la canzone si chiama Bossa Nostra.
1: Ah. E si chiama Bossa Nostra, va bene.
0: È il nome della canzone.
1: Ho capito. Una cosa che io faccio spesso, cioè ho fatto, però nessuno mi ha mai detto niente, a dire la verità, però l'ha fatto questo ragazzo e quasi l'hanno arrestato. Un ragazzo del comune di Castellammare di Stabia.
0: Sì.
1: Per fare un video su TikTok gira armato, vabbè, una cosa un titolo, una cosa. I titoli sono sempre particolari. Allora, per fare un video su TikTok gira armato e in tuta mimetica nella villa comunale di Castellammare, 22enne denunciato. Giovane è stato individuato nella serata di ieri dalla polizia municipale di Castellammare di Stabia mentre girava armato e a volto coperto per girare un video su TikTok. Il fucile è risultato essere finto. Allora, voleva
0: però sei un pirla.
1: Voleva realizzare un video da pubblicare su un canale TikTok e invece ha rimediato una denuncia. Il giovane, per realizzare il video, si è messo a girare armato. Non era armato, vabbè. Beh, armato e a volto coperto nella villa comunale Castellammare di Sabbia in provincia di Napoli, attirando l'attenzione di alcuni cittadini che, avendo allertato le forze dell'ordine, segnalando la presenza di un soggetto armato sul posto della nella serata di ieri, giovedì 11, è successo questo fatto. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. Comunque ve la faccio breve: è stato denunciato per procurato allarme e disturbo alla quiete pubblica. Vi spiego, cioè, di solito quando si gira un video ci sta uno che c'ha di fronte il telefono oppure la telecamera e ti riprende, ed è palese. Molto, pure io mi sono vissuto da militare, vi ricordate come ho fatto occhio di lynch, e giravamo così
0: e per nelle ville comunali a fare
1: per strada, non in villa, però per strada l'abbiamo fatta.
0: Ed avevi anche un'arma finta addosso,
1: a fondino, in coppa c'è il suo video e roba varia. Di solito si vede che è palese che a chi si sta girando un video, no? Perché denunciare un ragazzo di 22 anni che sta girando un video solo perché il fucile è che c'ha un fucile giocattolo in mano. Ma è legale o illegale il fucile giocattolo?
0: Deve essere evidente che è giocattolo, cioè deve avere tipo il tappeto rosso o qualche altra cosa.
1: Ma non lo so se c'aveva il tappeto rosso o meno, però è palese che se uno sta camminando con un'altra telecamera innanzi e roba varia che sta girando un video. Sta girando un video, quindi sta uno che sta girando un video.
0: Dipende, magari stava usando un treppiedi messo un po' nascosto, si stava facendo una ripresa.
1: Ah, lì ci hanno nascosto la telecamera e questo
0: stava la telecamera messa di là.
1: Vabbè. Comunque, insomma, la vedo un po' esagerato. Vigili di Castellammare di Stabia denunciare un ragazzo per procurato allarme e disturba la guida pubblica. Cioè, disturba la guida pubblica, che facevi chi si va vicino a gente? Ta spara! Che facevi? Cioè, Kevin fa, come si chiamava quello che ha inventato la candid camera? Come si chiamava?
0: Non mai dici in Italia?
1: Un grande regista, Maronna, la mente, vedi, si sta facendo, viecce.
0: Questa cosa.
1: Pio Ramraman, l'inventore della candid camera, che ha fatto pure il film Pacco dopo Pacco contro Pacotto, come si chiama il regista? Chi deve essere pure denunciato? Che comunque teneva le telecamere nascoste, insomma, e faceva delle gag.
0: Era un
1: memoraggio agendo perché faceva certe cose.
0: In genere, quando fai certe cose, coinvolgi, poi fai firmare delle liberatorie. Cioè soprattutto
1: Nanni Loi, grande
0: quando fai di queste cose c'hai delle autorizzazioni. Vabbè, per esempio, se vai in una villa chiedi l'autorizzazione.
1: Amica esagerata, a volte veramente siamo proprio al di là del
0: però scusami, con i tempi che corrono tu vedi uno con la tuta mimetica, il volto coperto,
1: è vero che se sapere è palese, sta girando
0: un fucile in mano,
1: fai pure tu, pure la tu gente. Giri vedi, è palese,
0: ci penso due volte prima di andare in una villa comunale con un fucile in vista,
1: evidentemente, perché mi conosci. Allora quando mi vedono sudare così i miei savi dice vabbè, chi è che lo scemo che fece mi dà Tarecci mi dice vi siete che lo fece mi dà anche a TikTok,
0: però se ti mettessi un passamontagna,
1: vabbè Marco, ma non stai parlando con te, sacci,
0: no, dico
1: tu sei sempre contro, cioè non te l'ho domandato a te,
0: ma non dicendo, si possono giustificare tutte le stronzate però dai, pronto
1: denunciare uno per procurato all'arma che sta facendo un video, pronto, dimmi caro.
2: Ciao, io sono Maurizio da Napoli, da Pianura.
1: Ciao Maurizio.
2: Allora, no, niente, io vi ho chiamato prima di tutto per complimentarmi per la trasmissione.
1: Grazie, amico mio, grazie.
2: Io riesco a seguirvi, diciamo, maggiormente il sabato o la sera, magari ascolto le repliche perché
1: grazie.
2: La mattina sono al lavoro, quindi non ho la possibilità di ascoltarvi.
1: Grazie, amico mio.
2: Io già vi chiamavo nel periodo del Covid, quindi da un po' di anni fa.
1: Bene.
2: E niente cosa vi volevo dire,
1: quello che vuoi, quello pure salutarci soltanto
2: niente, non è... il fatto della chirurgia estetica, io a dir la verità diciamo che non voglio essere così un moralista, non lo so, insomma, però io dico che più che altro la chirurgia bisogna effettuarla solo, cioè io dico che bisogna accettare secondo me il fatto che andiamo ad invecchiarci,
1: beh, sì.
2: E quindi questo praticamente deve essere una cosa, diciamo, il nostro corpo, come si dice, morfologicamente comunque, voglio dire, ha dei cambiamenti, no?
1: Sì.
2: Come pure la stessa cosa, per esempio, magari il fatto dei capelli bianchi, ci sono molti maschi, per carità, che li tingono, no? Quindi il fatto di accettare
1: palesemente, sono palesemente tinti, a me mi fanno ancora più tenerezza perché si vede proprio che sono finti.
2: Sì, e poi si nota, no? Nel momento in cui, insomma, voglio dire, uno è stata sempre che la tintura a mano per non, voglio dire, per non creare poi la situazione dove uno dice, oh, guarda là, chi allora, voglio dire, se ritinge, no? Perché poi si vede quando la tintura sta per sfumare. E quindi dico che è solo se ci sono dei problemi che possono causare, insomma, delle situazioni a livello pure di salute, che ne so, per esempio se fai una chirurgia al naso perché magari non puoi respirare bene, non lo so, allora per
1: ma
2: dire,
1: guarda, non è per darti, però... ti do una notizia, è esplosa soprattutto fra i maschi la chirurgia estetica, ci stanno parecchi maschi che stanno ricorrendo alla chirurgia estetica, sai, zambetti gallina, insomma, la goccia, si vanno a fare i tocchini, parecchi l'acido ialuronico, come si chiama?
3: Allora, evidentemente le persone nella villa non si erano accorte delle riprese perché stava girando con un drone il ragazzo, quindi probabilmente
1: c'è sa chi lo drone con rivolge, cioè a sapere
3: no, ci sono quelle che ci seguono da soli. Vabbè, fermi lì ragazzi, torniamo subito, fermi lì.

0: viaggio in macchina di un'oretta e mezza e mi godo il vostro programma in tutta tranquillità. Oh, vi auguro un bellissimo fine settimana. Un saluto da Fabio. Fabio, ma grazie a te, un abbraccione. Tanti auguri a Gianluca che oggi convola a nozze. È vero, il buon Miranda.
1: Sì,
0: il buon
1: sposando.
0: Miranda si sta sposando.
1: Se vede come si va a lei. Sì.
0: Lo chiamiamo?
1: E poi chiama a fare. Se starà sposando, lo chiamo a pallata. Pronto? Sì.
0: No, penso sia pomeridiano. Penso sia pomeridiano. Non sarà delinquente, scusatemi, ma è tutto. Gino da Napoli.
1: Beh, non capite niente, Marco. Che...
0: dice che il ragazzo non sarà delinquente, però insomma un po' ingenuo, ecco, la mette così lui.
1: No, stavo spiegando a Marco questa scena che ho fatto io. Stavo nell'androne del palazzo dove abitava il mio produttore televisivo, no? No, stavo nell'androne del palazzo e la gag era questa, che si era macchiata la mia camicia, quindi mi tolgo, sono seduto nella macchina, mi tolgo la camicia per pulire la macchia, perché stavo pubblicizzando un detersivo, no?
0: Sì.
1: Per pulire la macchia, allora da fuori sembrava che stavo facendo autoerotismo. Poi ci stava il cameraman, quello là che manteneva il microfono, la segretaria di produzione, il regista, ci stava tutta questa truppa attorno alla macchina, no? Che faceva questa roba, poi quella, aspetta, mettiti un po' più abbassata, aspetta, no, la luce non è buona, no, immaginato tutto il suo discorso, no? E passava questa signora anziana che poi mi arguiva, che aveva capito una cosa penata, questa era la gag. Una signora nel palazzo va a chiamare l'amministratore perché dice c'è un maniaco nel palazzo che si sta
0: e aveva ragione,
1: sta facendo, stava assumendo il palazzo, correva netto l'amministratore come un pazzo, certo, ma stiamo girando noi, non si vede che stiamo girando noi. Ah, signore, con tutto cameraman, con tutto quello che diceva, aspetta, basta, no, aspetta, la luce non è buona. Ah, signore, era
0: impressionato.
1: Quindi
0: magari stavate facendo una cosa proprio.
1: Vi giuro, faccio questo mestiere da un sacco di tempo. Quando si sta girando un video è palese, sapete.
0: Però aspetta un attimo. Scusa un attimo, facciamo un attimo di distinzione. Se no,
1: Babbo, Marco, ci capito? Hai ragione.
0: Se tu stai facendo uno spot, stai girando un video, eccetera, eccetera, cioè, come hai detto tu, tutta una struttura, poi lascia stare, la signora si è impressionata, si è impressionata. Qua non c'era nessuna truppa, cioè non c'era nessuna evidenza. Quando tu fai
1: set, tu. Hai visto il set tu?
0: Sì, ma quando tu fai video per TikTok, Rosario, non è che c'hai i set. Quando fai le cose, queste sono cose autoprodotte nella stragrande maggioranza dei casi.
1: Hai ragione.
0: Tanto è vero che stava giusto con un drone a fare la ripresa. E in più ti dico.
1: È quello che vendavo il drone a Rossi.
0: Ma tutto quello che vuoi tu, però ti dico. Quando.
1: Ma perché?
0: Aspettami finire. Sì. Quando vai in una villa comunale, per esempio, per fare certe cose, tu non puoi entrare nella villa e fare riprese o foto. Spesso e volentieri devi chiedere l'autorizzazione della stessa. Se lui manco questo ha fatto, allora ecco che c'è stato l'allarme e si sono andati a preoccupare.
1: Va bene, ok, va bene, pronto.
2: Ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
1: Ciao Vincenzo, ciao.
2: Ciao ragazzuoli. Allora, Rosario, per rispondere alla tua domanda,
1: sì.
2: Ed è molto grave che non conosci il regista, perché ha fatto un film.
1: No, non mi veniva il nome, non è che non lo conosco.
2: No,
1: mi sfuggiva il nome.
2: Ha fatto un film anche su Napoli, le quattro giorni.
1: Ehi, come no? Un grande regista.
2: Nanni Loi,
1: sì, no, non mi veniva il nome.
0: Ma l'abbiamo detto poi.
1: Sì.
2: No, forse non voi sentite che sono andato a fare la spesa, ragazzi.
0: E allora rompere le balle, scusami che correggi le cose che non sai. Scusami.

13. Se volete mandare i vostri messaggi 342 00 00 100, mentre invece 081 546 6873 per parlare in diretta. E ora sulle mani.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me.
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
7: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: siamo in chiusura di questa nostra prima ora. 0815466873. Questo ragazzo, questo 22enne che alla fine non stava facendo niente di male, nonostante la tuta mimetica, il passamontagna, il fucile imbracciato, stava girando semplicemente un video. Secondo voi bisognava sovrassedere? Era un babboia oppure la denuncia ci sta secondo voi? Ditecelo un po'. 0815466873. Marco, ti ricordi che qualche anno fa una suora interruppe una pubblicità con due ragazze che si baciavano? Enzo da Castellammare. Ho un vago ricordo della cosa, però se devo dire non me lo ricordo benissimo. Non si capisce perché non ci si debba poter fare qualche ritocco di chirurgia estetica. Oggi le tecniche sono sofisticate e anche alla portata di tutti. Se all'amico di pianura non piace, è libero di non farla, ma non ha diritto di essere intollerante.
1: Aspettate,
0: me,
1: ma la Ferrari non dice questo. La Ferrari
0: no, ce l'aveva con l'ascoltatore.
1: Sì, ma pure con l'ascoltatore. Cioè, dice una cosa è fare un ritocchino, una cosa è rivoltarsi da capo a piedi e diventare un'altra persona proprio. Per diventare, lei dice, attrattiva sessuale, insomma.
0: Per piacere.
1: Appetibile dal punto di vista sessuale erotico, dice, per apparire più. La critica che fa la Leotta, lei la critica, insomma, ma dice che lei non l'avrebbe mai fatto. Ma il piccolo ritocco sì, ma non stravolgersi. Vi ripeto, se vedete la fotografia della Leotta prima degli interventi e dopo gli interventi, è una persona proprio.
0: Eh sì, lei sì, si è cambiata,
1: cioè, proprio diversa proprio, cioè.
0: Allora, qualche altro
1: indigene, saluto.
0: Buongiorno ragazzi, tantissime auguri a mio figlio Antonio, voglio bene assai. E beh, ci credo.
1: Auguri.
0: Ciao anche a te. Sono Antonio da Udine. Auguri a me e a tutti gli Antonio. E per l'argomento del giorno, ok al ritocchino dopo i 40, ma non all'esagerazione, che poi si diventa pagliacci. Quando vengo a Napoli vedo tutti quei musi rifatti, pure delle ragazzine.
1: Madonna.
0: E poi tatuaggi alle sopracciglia, le ciglia finte che sembrano tutte figlie di Moira Orfei. In Friuli non si vedono tutti questi eccessi. Poi, per rispondere all'amico di prima, è vero che oggi abbiamo la sensazione, la percezione che la chirurgia estetica sia alla portata di tutti, però è vero anche che dovremmo andare sempre solo da professionisti certificati. Purtroppo sappiamo dalle cronache che ci sono state tante persone che si sono messe a fare ritocchini senza nessuna autorizzazione, senza nessuna specializzazione, e qualche volta c'è stato anche qualche problema. Quindi bisognerebbe comunque fare sempre un po' attenzione. Sono andato a conferire una rete metallica all'isola ecologica e mi sono schiacciato il ditone. Tiratemi su il morale, Gigi.
1: Adesso
0: si è fatto male, vuole da noi.
1: Vabbè, ditone, tiratemi su il morale, cioè mi viene un po' difficile. Va bene,
0: dobbiamo intervenire. Ascolta. Che dobbiamo fare? Sentiamo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao, bello.
2: Ma come? Non conosci anni dopo.
1: Ragazzi, non mi sovveniva il nome.
2: Tiene un figlio Tommaso, Francesco. Scusa.
1: Ciao.
2: È perché stavo facendo la pipì.
1: Va bene.
3: Ragazzi, buongiorno, lo sapevo, lo potevi girare pure un video porno. Quindi la signora si è impressionata, ci pensavi, perché ci stanno molti video che girano sui social che li fanno proprio nei cortili, nei palazzi.
4: Papà, sono Leopoldo, a me mi piace assai la diretta Leotta.
0: Se mai parlerà così Leonardo gli stacco le orecchie, giuro.
5: Wow, Jolly Allans, mamma mia. E se one shot, mamma mia.
1: Non abbiamo capito niente.
0: Vabbè.
1: Capite che se si va a rattusiando su qualcosa, ma non.
0: Leggiamo questo messaggio da Maurizio dalla Lettonia. Dice: mo sai quante parole diceva la nonna Titina alla Leotta? Quante volte abbiamo parlato di questo argomento con lei? Che spettacolo!
1: Che può fa. Allora, signori,
0: per salutarla.
1: Finiamo la prima ora e diamo inizio alla seconda. C'è il radiogiornale e torniamo subito, vai.
6: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie. Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, erano all'incirca le 22:30 quando una coppia di turisti originari della Turchia è stata brutalmente aggredita da un uomo che mirava i loro oggetti personali. L'uomo, minaccioso e determinato, ha cercato di strappare la borsa alla donna che istintivamente la tratteneva. Provvidenziale l'intervento di una pattuglia di uomini della squadra mobile di Napoli. L'aggressore ha opposto violenta resistenza ma è stato bloccato dagli agenti ammanettato. Si tratta di un extracomunitario di 40 anni che ha alle spalle numerosi precedenti, risultato già oggetto di provvedimento di espulsione dall'Italia, portato a Poggioreale in attesa che l'arresto sia convalidato. Cambiamo argomento dal luogo di droga al luogo di vita. Così don Maurizio Patriciello ha commentato l'inaugurazione di Villa Andersen avvenuta ieri pomeriggio nel rione Parco Verde di Caivano. L'area verde, segnata da decenni di abbandono, è stata completamente recuperata grazie ai lavori eseguiti dal 10° reparto infrastrutture dell'esercito italiano. Il nuovo parco, esteso su una superficie di circa 8.500 metri quadrati e inutilizzato da oltre 10 anni, confina infatti con la parrocchia di San Paolo Apostolo guidata proprio da don Patriciello. Alla cerimonia hanno partecipato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il commissario straordinario Fabio Ciciliano, prefetto di Napoli Michele Di Bari, il comandante territoriale sud dell'esercito, il generale di divisione Andrea Di Stasio, il sindaco di Caivano Antonio Angelino e lo stesso don Patriciello. Viabilità: da ieri sera la circolazione ferroviaria tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli Solfatara sospesa in via precauzionale in seguito ai fenomeni di bradisismo che interessano l'area dei Campi Flegrei. Alla base del provvedimento, in coordinamento con la prefettura di Napoli, la presenza di anidride carbonica all'interno della galleria Flegrea, rilevata nel tratto compreso tra le località di servizio di Bagnoli Agnano Terme e Pozzuoli Solfatara. Disagi in vista per gli utenti della linea 2 della metropolitana e del trasporto regionale. E chiudiamo con lo sport. Il calcio mondiale 2026, altri due esordi dei paesi ospitanti, con il Canada che pareggia 1-1 con la Bosnia e Erzegovina, mentre gli Stati Uniti battono 4-1 il Paraguay. Stasera Qatar-Svizzera, mentre a mezzanotte il primo big match Brasile-Marocco. Intanto il Napoli aspetta ancora lo svincolo di Allegri per annunciare il nuovo allenatore. Nel frattempo punta Ghila per la difesa. Per ora è tutto, l'informazione di Kiskis Napoli termina qui, a più tardi.
7: Kiskis Napoli Meteo.
8: Amici di Kiskis Napoli, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli saranno sereni o al più velati sulla Campania. Giornata di domani ancora con sole assoluto protagonista, l'alta pressione infatti sarà ben salda, con temperature massime intorno ai 30 gradi, caldo sì, ma senza particolari eccessi. Si tratterà infatti di un caldo secco con umidità contenuta, ventilazione debole e con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.

0: sabato napoletano, ovviamente di Kiss Kiss Napoli, anche sul canale 76 del digitale terrestre. E scusami, devo leggere per forza questo messaggio di coda dell'argomento precedente.
1: Prego.
0: Perché c'è un amico che scrive, dice: Rosario, confessa, per essere così bello alla tua età, cosa ti sei rifatto?
1: Niente, non
0: ragazzi, sono brutto, è naturale. Sono brutto, dichiaralo.
1: Sono brutto naturale. Allora, pensa che noi siamo una radio di servizi, volevi dire qualcosa su che hai detto, che di cosa volevi parlare?
0: No, vabbè, ti volevo spiegare prima per capire se volevi.
1: Sì, dici.
0: È stata una polemica molto forte all'Italia.
1: Che è stato?
0: Infantino.
1: Chi è?
0: Il presidente della FIFA.
1: Ah, ovvero.
0: Esatto.
1: Il presidente della...
0: sono partiti i mondiali, no? Non sai se lo sai, si stanno giocando i mondiali e ricorderai che l'Italia non partecipa. E praticamente Infantino ha fatto, diciamo, questa battuta.
1: Ha detto, sì, l'ho sentita, sì.
0: Ha detto, anche se ci fossero 128 squadre, forse l'Italia non si qualificherebbe.
1: E beh, era giù.
0: No, perché molti invece si sono molto risentiti.
1: E che
0: ti
1: senti a fare? C'è un'intera generazione che non ha mai visto l'Italia al mondiale.
0: No, zero.
1: Quindi, insomma, che ti sbigli collo, scusa.
0: No, infatti io direi che dovrebbe essere...
1: Bravo più... Infantino.
0: Dovrebbe essere più quella cosa che adesso...
1: Anzi, bisogna mortificare ancora di più.
0: Perché
1: che ti pigli collo, scusa.
0: Vedi, per riportare l'Italia al mondiale la prossima volta chiameremo 208 nazionali.
1: Bravo. E beh, chi ha fatto la polemica, scusa?
0: Un po' tutti, perché
1: e che ci sta polemizzando,
0: tu comunque dove ci vuole rispetto per una nazionale che ha vinto dei mondiali, che ha una storia.
1: Ma non l'ha vinto.
0: Ha una storia importante.
1: La storia è l'attuale che proprio da sputtere. Esatto.
0: E quindi diciamo che più che prendere
1: Dino Zoff non c'è più, Paolo Rossi non c'è più, cari amici.
0: Ma anche Cannavaro, non ci sono Gattuso, più, Totti. E quindi praticamente
1: anzi, io direi ancora più, come si dice a Napoli, sta ancora ci un faccio, perché l'Italia
0: più
1: carocce, perché stanno uscendo un sacco di scandali su come procurano i ragazzi le squadre nazionali, che si pigliano i soldi, ma è scoppiato anche
0: ne parlavamo
1: quindi ci sta questo problema, quindi chi ci sta?
0: No, infatti
1: voi fate vogliate coldere che Infantino ha fatto questa battuta?
0: No, io ho detto c'ha proprio ragione, cioè, anzi dovrebbe essere quella piccola mortificazione, se vogliamo, che arriva dall'alto, che arriva da mamma e papà, per intenderci, a fare, che dovrebbe spronarti poi a dare lo schiaffo morale.
1: Ma io non penso,
0: perché in 4 anni adesso la Federazione Italiana dovrebbe mettere su una grande nazionale, qualificarsi e vincere i mondiali, e poi dopo a dire Infantino

0: quello dovrebbe
1: secondo
0: essere.
1: Secondo me ci vanno cioè 20 anni che per riformare queste cose. Pronto? Pronto?
2: Pronto, è permesso?
1: Prego.
0: Dica.
2: Appelli, buongiorno.
1: Ciao bella.
2: Antonio da Roma.
1: Uè, auguri.
0: Oh, Anto, auguri.
2: Grazie, grazie caro. Mia, ho chiamato senza sapere di cosa stavo parlando, ma preciso quello che stavo pensando, perché stavo vedendo gli highlights delle partite.
1: Sì.
2: E sono là davanti al
1: vabbè, ma tu che sei tifoso, che dici, ha sbagliato questo a fare sta battuta, no?
2: No, no, ha fatto, anzi, secondo me pure peggio.
1: Pure peggio,
2: Pure peggio. Io ho mia figlia, c'ha 18 anni, no?
1: Sì.
2: Non ha mai visto un mondiale, praticamente.
1: Eh sì, ma manco lo vedrà, perché se non cambia il sistema in Italia non...
2: No, ma è una cosa vergognosa che poi comunque stanno ancora là attaccati in coppia il seggio, perché alla fine se n'è andato solo uno, ma è tutto Uriessa che sta attorno, se
1: non
2: è lei.
1: No, in Italia non saranno in dimissione, no.
2: Non c'è, in Germania, voi ricordate come fecero in Germania, no? Fecero proprio le scuole federali, i squadre facevano allenare i ragazzi, cose proprio per risalire, diciamo, per ritornare a essere la grande Germania, così su diventare, poi vabbè, ci stanno pure.
3: Ma sai cosa? Là. Alla fine, come? Pure io confesso che magari le partite singolarmente delle varie qualificazioni della nazionale non le ho granché seguite, quella fase lì non la riesco mai tanto a seguire. Però mi ricordo che anche se non ho visto le partite eccetera, ma proprio quel senso un po' di mortificazione di dire vaglio e manca sta volta,
2: no, ma anche perché Marco, perdonami, ma anche perché noi siamo una nazionale che ha 4 stelle, cioè 4 mondiali abbiamo vinto, cioè non è che non puoi fare nome, sennò qualcuno si dovrebbe soffrire, però non siamo di quelle nazionali che insomma non hanno mai vinto niente, ok? Quindi c'è una certa cultura calcistica, c'è questa tradizione,
3: c'è stato un momento nella storia dove il mondo guardava all'Italia per il calcio,
2: appunto,
3: no?
2: Appunto, ci hanno fatto passare il cielo pure di guardarla, ecco perché tu non ti guardi le parturie, non l'ho seguito bene, ma perché ce l'hanno fatta passare allora la voglia di vedere.
1: Quelle. Vabbè, ma perché stiamo parlando di calcio, ma questo si ripercuote in tutti i campi, perché in Italia... Questo è un paese per vecchi, cioè un paese dove si mantiene lo status quo.
2: Non mi offendere,
1: questo è un paese per vecchi.
3: Status quo non è una parolaccia, tranquillo.
1: No, Patrice, tu mo stai parlando del calcio, ma perché per esempio nel mio lavoro sono vecchi, stravecci, l'altra volta ne abbiamo parlato, noi non riusciamo a sostituire un conduttore, per esempio Domenica Inn, non riusciamo a sostituire.
2: È perché Vespa che suo
1: figlio... Non si riesce non si sostituisce.
2: Anni che sta là, secondo me lo mettono come Tutankhamon quando sarai.
1: Non ci sono giovani. Adesso ci dobbiamo fermare perché ci sta la canzone e poi torniamo, però parliamo anche dei nostri laureati perché se ne vanno. Pronto?
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Sabato. Buongiorno. Auguri a Tonino Pesacane che è lì accanto a te.
1: No, il fratello si chiama
3: mio
1: Antonio.
3: Mio fratello si chiama Antonio.
4: Allora, indovinato. Ciao.
3: Sì, ci sei andato vicino. Ciao, caro.
1: Ciao, dici ciao. Tutto.
4: Allora, io in effetti ho sempre creduto una cosa, ho sempre pensato una cosa a proposito di quello che state dicendo, che il calcio e un po' anche il mondo dello spettacolo, eccetera, sono un po' lo specchio della nostra nazione, del nostro paese.
1: Scusami se ti interrompo, ti do un'altra. Mettiamoci anche all'università, cioè sì. I professori, le cose, tutta questa cosa, le baronie. Vai.
4: Sì, e per cui praticamente, come si evince, come si vede in maniera molto chiara, non c'è meritocrazia. La meritocrazia sì. È anche il modo migliore per svecchiare, cioè per fare spazio ai giovani che ovviamente meritano. Ma attenzione, non ai figli dei vecchi, intesi come gioventù, perché se non meritano, non meritano, che benvengono i figli d'arte, ok? Però lo devi meritare sul campo, non perché sei figlio...
1: Vabbè, scusa se ti interrompo di nuovo, quanti figli di politici adesso sono stati sistemati, eh? Tutti? Quanti figli di politici sono stati sistemati?
4: Ma noi infatti adesso, noi diciamo la nostra generazione, alquanto io, te, Marco, ce la siamo più o meno cavicchiata, più o meno, ma i nostri figli andranno in mano, in diversi settori, in diverse professioni, andranno in mano a persone che dubito che sappiano veramente il mestiere.
1: I più intelligenti se ne vanno, i più intelligenti se ne vanno, infatti ne parliamo dopo, dopo il pezzo.
4: Per cui praticamente adesso ci troviamo a vedere una nazionale che non va a fare i mondiali, diciamo che per avere delle cure mediche molto spesso se sei fortunato se no devi andare fuori, perché praticamente magari quello che devi fare non sono all'altezza per poterlo fare.
3: A me sai, comunque sulla storia di Infantino mi ha colpito molto il fatto che capisco che devi dare una risposta a una provocazione così forte fatta così in pubblica piazza durante il mondiale, cioè diciamo che ci ha buttato una stoccata molto forte, qualcosa devi pur dire, però almeno per una volta non è stata detta una sciocchezza, se vogliamo, cioè per quanto sarcastica, per quanto cattiva la battuta, è stata evidenziata una realtà concreta.
1: Sì, ma chi se ne fotte? Cioè,
4: è molto verissimo.
1: Ma chi se ne fotte?
4: Un'ultima cosa, io volevo accendere un piccolo faretto sul lenzuolo steso dai ragazzi di quella scuola, dove praticamente c'era scritto Italia agli italiani. Basta, non dico altro. È da riflettere, perché questi ragazzi secondo me non hanno fatto niente di male.
1: A galla che l'ora, basta in animale, basta il braccio. Scusa amico mio, no, perché tengo a Ciro Froica e abbassa il braccio.
3: Improvvisamente si abbassano delle tende nere qui.
1: Ti denunci. Allora, ciao fratello.
3: Ciao caro.
1: Allora, sì, ma leggimi un altro messaggio.
3: Io, uomo di 46 anni, sono ultra sicuro che non farò mai nessuna tintura, perché sono convinto che risulterei estremamente ridicolo, soprattutto perché ormai non tengo manco nuca pilla, quindi.
1: Vabbè, poi se vogliamo, se se le fanno le donne le tinture, perché non si possono fare i maschi, però.
3: No, certo.
1: Ci fermiamo. Non lo posso dire, non lo posso. Tinduro.
3: Si faceva.
1: Ah, se l'ha luato, va bene.
3: Guarda, però
1: no, Manganiello dice che si faceva tinduro,
3: ma poverino, ma perché gli
1: l'ha detto lui?
3: Ma perché ci ha mandato un bagnasce o aglioni?
1: No, te ne capito bianca, non si vede.
3: Ma però diciamo che la differenza un po' qual è? Che l'uomo brizzolato è un po' più affascinante, cioè gli dà più
1: Se se le fanno uno come te, che pensi come te, se la fanno le femmine, perché non sapono più maschi.
3: Ah, sì, sicuramente. Sicuramente.
1: Dai, anzi, facessi pure il creatore, che si biondo, faccia bruno.
3: Ma no, povero Lucio, ma perché?

0: mi capita a fagiolo, mi capita a fagiolo l'argomento, perché volevo introdurre quest'altro. Cioè, in Italia non c'è meritocrazia, cioè chi merita se ne va, fa bene, cioè, anzi gli intelligenti secondo me se ne vanno. C'è stata una grande battuta di un comico degli anni Ottanta, che è un po' politicamente scorretto, che fa vedere i ragazzi dell'Africa, no? Quelli là che stanno per terra, capanza annanza, così senza acqua a terra, no? E vede e dice: teniai allora, come che non giove, teniai allora. Che stai a farlo? Vattene allora, vattene. E questo è il discorso, che stai a fare in un posto dove non c'è acqua, non c'è cibo, non c'è niente.
1: Quello col basco, quello lì.
0: Non mi ricordo, è degli anni Ottanta. E praticamente faceva questa battuta che oggi è politicamente scorretta, ma se vedi che non c'è acqua, non c'è niente, vattene là, no? Cioè, spostati, levati di là.
1: Il problema è che poi quando vengono da noi li vogliamo rimandare indietro.
0: È nato un discorso proprio che sto facendo. I laureati che lavorano all'estero guadagnano il 60% in più rispetto a chi rimane in Italia. O ditemi voi, 60% in più. Il rapporto alma laurea, sono le differenze retribuite a spingere molti giovani ad emigrare per lavorare fuori. I laureati italiani che vanno all'estero guadagnano il 60% in più rispetto a quelli che rimangono, lo dice il 28esimo rapporto Alma Laurea su laurea e occupazione, porta i dati Il Sole 24 Ore. Okay. Gli stipendi, i paesi preferiti sono: per il 15% se ne vanno in Germania, il 13% in Svizzera, il 9,6% in Spagna, il 9,5% in Francia. Vi dico, la Svizzera addirittura sta facendo adesso un referendum per limitare l'entrata di queste persone, perché ci considerano pure a noi, insomma, come quello che stava dicendo prima Marco per gli extracomunitari. Gli svizzeri lo stanno facendo sui laureati e le cose.
1: Vabbè, siamo lì in giù. Quelli anche laureati sono comunque extracomunitari.
0: Esatto. In Spagna il 9,5%, pensate, la Spagna. Cioè, se ne vanno in Spagna, in Francia il 7,7, in Belgio, in Paesi Bassi, nel Regno Unito se ne vanno, perché in Italia li pagano il 60% in meno. Mo dico io, un paese che forma, lo sapete quanto Pisfizzi fa questa ricerca, quanto costa lo Stato italiano far laureare un quanto gli costa far laureare una persona?
1: Allo Stato
0: costa, quello è il discorso, che le tasse, insomma, per l'università pubblica, teniamo l'università pubblica, sono basse, quindi formiamo una persona e poi facciamo bene il lato, perché i nostri figli, a parte che se ne vanno, ne sono un esponente anche io, per guadagnare il 60% in più, quindi, cioè, ma pure per fare carriera, perché qua non fai carriera, sembra all'università non fai carriera.
1: Sono bei numeri, attenzione.
0: Quanto spendiamo per
1: lo Stato italiano spende mediamente tra i 110.000 e i 150.000 euro per formare un cittadino dalla scuola primaria fino al conseguimento della laurea, quindi tutta la carriera.
0: Immaginate un poco, noi spendiamo questo e questi se ne vanno.
1: Cioè, io sono laureato, sono costato tra i 110 e i 150.000 euro, me li davi, ne facevo sangue diversamente di questi soldi.
0: Quindi no, abbiamo formato una persona, li mettiamo nei nostri, no, però, perché questi qua, a parte che non trovano da entrare da nessuna parte, perché trovano questi dinosauri che non lasciano le loro poltrone, stanno attaccati là fino a quando non muorono, non te ne vai, stanno là
1: pensate
0: e non
1: che...
0: danno spazio ai giovani, perché i giovani portano idee, entusiasmo, bravura, perché purtroppo, insomma, a mantenersi vecchi qua
1: in Italia. I dati sono riportati da Pagella Politica, che è un sito abbastanza attendibile. E dice per esempio, che solamente per l'università, cioè per il percorso universitario, le casse pubbliche, il costo per le casse pubbliche oscilla tra i 40 e i 56 mila euro.
0: Vi porto un esempio: questi qua che fanno il calcio, come detto, questi qua che governano il calcio in Italia,
1: la FIFA, no, vabbè, la Federazione Italiana.
0: Un dirigente, quando hanno te, lo ciuppiccerillo?
1: Ah, che ne so,
0: Pisfizzi. No, voi che ne capite? Io vedo che ti viecce là, gente di 70, 75, 80, 90 anni, stanno ancora là che fanno. Mariti, metto da casa, metto da freddo un po' che televisione di pornogramma, magna da pensione che tiene buono, piglia da due.
1: Luane,
0: ti mettavi coppa. Andassa là, che butto.
1: Tu vuoi
0: vedere attrici, mi sa che pure 45 anni.
1: Ma quando c'era 43?
0: Oh, posso dire, ci volesse un aglione, ci volesse uno 20 anni con l'energia, l'entusiasmo.
1: Vabbè, però
0: ti fatti pure tu, ma pure mi ci fatti vecchi. Vabbè. 081 546 6873 oppure 0334.
1: Ma Danielo è vecchissimo, per esempio.
0: Ci 00100, se volete potete intervenire in diretta. Vai.
1: Allora,
2: ciao,
1: vediamo.
2: Ragazzi, ciao, grazie per la compagnia. Io non sono laureato, non ho mai letto un libro, però a Salerno il massimo dei guadagni era tipo 30 euro al giorno. Qua senza offese posso arrivare a 100 l'anno.
0: Ah, tu stai fuori, per esempio.
3: Buongiorno. Ragazzi, la cosa grave è che da quando Infantino è il presidente della FIFA, l'Italia non è mai andata ai mondiali. Ma non è che portassero poco sfortuna?
0: No, Infantino. Ma non è, la fortuna non esiste, ragazzi. Non esiste.
4: Guaiu, buongiorno, sì. Carmine da Francoforte. In primis, auguri a tutti i doni. Seconda cosa, sono indeciso tra pasta e patana e provole e una pasta e cicere. Ditemi voi.
0: Pasta e patana e provole.
4: Siete mitici.
0: Sì. Pasta e patana e provole, che mi dice il mondo.
5: Buongiorno, Rosario.
0: Sì. Ciao.
5: Vai, sono tutto a chi storo. Ah, Ciro Florio, chi sei RG?
0: Ciro Florio.
5: Ma tu stacca subito a chi?
0: Ma che capa,
5: Gai. L'Italia all'italiano, hanno fatto buono. L'Italia all'italiano, l'America agli americani. L'Astro all'Astro, ci diremo tutto quanto. Non andavo come prima. Ai cittadini, signore, ma quando l'ha cattato l'Italia?
0: Appunto. Allora, chi è che sta insistendo Ariano?
1: No, stavo vedendo, visto che abbiamo parlato di Infantino, dell'Italia, della nazionale, sapete che poi il presidente della FIGC ora non c'è.
0: Federazione Giovani Calcio.
1: Gioco Calcio.
0: Gioco Calcio.
1: Giovani, giovani. Federazione Italiana Gioco Calcio. C'è Abodi che sembrerebbe quello più indicato. Al momento il posto è vacante, lasciato da Gravina proprio dopo l'esclusione del mondiale dell'Italia. 72 anni comunque a Gravina fin quando è stato.
0: Ma quando vuoi in pensione?
1: Aspetta.
0: Ma quando te ne vai in pensione?
1: Ma veniva da loro. E lo stipendio del presidente della Federazione Italiana
0: di
1: Calcio?
0: 240.000 euro. Ma non ne vale pure, perché sono dirigenti, l'hanno guadagnato i soldi, se sono bravi, vabbè. Se sono bravi. Pronto?
6: Sì. Lo sa, ma tu fa tu, o presidente della
0: Ma 72 a 54 sono giovane, no?
1: Non l'ho capito, non penso 63, abbia detto FIFA.
6: Io sono a 63, ma Infantino vuol fare un nonno mio, però. L'hai guardato, no?
0: 72 anni.
1: No, Gravina c'ha 72 Gravina. Anni, ragazzi. Vediamo Infantino quanti ne ha. Aspetta, aspetta. È più giovane, 56, dai, Infantino.
0: 56, ci posso 56, stare. Vabbè, ci fermiamo stare. Un attimo, vai.
7: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Finalmente, finalmente sono arrivati!
13: Cosa?
12: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
13: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Aspetta, cari amici, cari amiche, andiamo a vedere qualche altro messaggino. Rosario, in ogni caso, viva la FIFA.
1: O la figa.
0: Vabbè, no, dipende, no, dipende. Lui ha scritto FIFA, poi a buon intenditor. Poche, pochissime parole. Guaiu, buongiorno. Kiss Kiss, famiglia Liccardi, ci sei anche tu in questa
1: Ci siamo visti ieri sera, ieri pomeriggio al Bosco, sì.
0: Che bello. Guarda, il verde nel verde, guarda che spettacolo,
1: Sì.
0: Roba seria. Poi vediamo, gli anziani portano voti, non si farà mai niente per i giovani. Poi, buongiorno Rosario, potrebbe fare il presidente della FIGA, Federazione Italiana Giovani Appagati. FIGA,
1: la figa,
0: ecco.
1: La figa.
0: Vabbè,
1: signore, signori, i telefoni sono disponibili. 081 546 6873. Pronto?
2: Pronto, Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Allora, ma io voglio dire una cosa. Potassiani che sarebbe utopica come cosa.
1: Non ha capito niente. Che it
0: sarà anche utopica, no, come cosa.
1: Sarà pure utopica come cosa, sì.
2: Ma dare, non dico pieni poteri, ma abbastanza potere, ma non una curva, cucciano proprio la situazione.
1: Già ci siamo passati, frate, dai romani a mo non funziona. Da Lenin a Hitler a Mussolini ci siamo passati, non ha funzionato. Pure Trump, poi Trump sta in democrazia, pure rombo, cioè, come
2: ma l'essere umano, lo sa, metti pure a Rind, stiamo troppo guaiati, che vedi un po' problema.
1: Comunque, fino a mo' solo a democrazia, cioè conviene. Se fosse vera, sì. Se fosse vera, sì.
2: Se fosse vera.
1: Questa è un'oligarchia, è diversa.
0: Il discorso, sai qual è? Che paradossalmente, se anche metti una sola persona con qualche potere in più a fare le cose, dici, ma perché così si dovrebbe fare bene? Una volta là, un po' come per la democrazia, che sulla carta è una gran bella cosa, però poi nell'applicazione si fanno tantissimi errori, succederebbe la stessa identica cosa.
2: Quello è il problema, che vedi mo' il suo governo, che vuole fare una cosa buona, in quanti passaggi ha già fatto quella cosa?
0: Ma è la domanda è sempre la stessa: è buona per chi? È buona per cosa? Perché poi c'è sempre qualcuno che magari o non è d'accordo o non ha vantaggi da quella cosa che magari tu ritieni buona.
2: Però ti faccio un'altra domanda e poi chiudo, perché devo spazio agli altri. Lo stesso ci fa capire che non siamo in una democrazia. Io, cristiano, che esco con una televisione o con una radio, una cosa, e dico una cosa un po' fuori d'accordo, anche etichettato come un razzista, un coso, quindi lo stesso la democrazia, in fin dei conti, lo stesso ben applicato.
0: Vabbè, dipende da che cosa si dice, certo.
1: Si è ricerca quello che dice una sinistra, se no si razzista.
2: È ricerca
1: quello, non
2: è democrazia.
1: Sì. Non può dire. Vabbè, ciao amico mio, ciao. Nato un po' che ti giuro pure. Sammi bene.
0: Se pronto, una cosa è razzista, pronto. È razzista, pronto.
1: Non può dire, è ricerca quello che dice la sinistra. Pronto, dimmi. Dimmi, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
3: Volevo essere un poco non polemico, volevo chiarire una cosa che disse Luciano Canfore, che è uno dei più grandi filosofi, filologi,
1: certo,
3: contemporanei, a cui, sì, io faccio molto riferimento.
1: Prego.
3: Luciano Canfore disse, ma ci sta qualcuno che è capace di definire in maniera rigorosa che cos'è la democrazia? No? Cioè, non, se ci fai caso, non c'è nessuno.
1: Vabbè, te la dico come Churchill, non è perfetta, ma è l'unica,
3: no, vabbè,
1: che possiamo avere.
3: Quella è una, ma quella è a valle. Cioè, la definizione, come un lavoro è Massimo Troisi, anche se sta con Cludice dice lavoro, no, lavoro a Cosimo, lavoretta, lavoro nero, no, ci sta tutto questo. Cioè, la parola, la definizione. Allora, la cosa più semplice che possiamo dire, che possiamo guardare tutti quanti senza nessun dubbio, regimi teocratici, regimi democratici, democrature, regimi oligarchici, le oligarchie internazionali, possiamo dare tutte le definizioni a qualsiasi tipo di regime. Fateci caso, all'interno di qualsiasi tipo di regime, dalle teocrazie alla democrazia, i rapporti sono sempre tu dai una cosa a me, io do una cosa a te.
1: È l'animo umano, fratello, è l'animo umano.
3: Il totalitarismo è del mercato che ti fa nascere con 30.000 euro di debito e tu sei già debitore rispetto alla vita. La vita non diventa tempo di vita, ma diventa,
1: vabbè, te le riassumo, i soldi su catena, catena, un rebbata, catena, un rebbata, ma già fermavano, grazie.
3: Il totalitarismo del mercato.
1: Sì, non è bravo, sì, oggi non è proprio democrazia. Vai, ci fermiamo un attimo e torniamo, canzoncino e torniamo, vai.

0: rieccoci, rieccoci, andiamo a vedere qualche altro.
1: E pure si diceva, ma lo ti fatto antico, ma lo ti fatto vecchio, ma invece no, in Italia non è così. Ma...
0: No, in qua è un vantaggio, è una medaglia.
1: È una medaglia.
0: È una medaglia. Sì. Buongiorno Rosario e Marco, vi faccio una domanda per farvi capire dove parte il problema. Vi fidate più di un dottore giovane o di un dottore anziano? Io vorrei fidarmi del dottore bravo, sinceramente. Un bacio a Alfonso da Napoli.
1: Ma, guarda, un amico mio è stato salvato da un dottore che quando lo vidi ebbi la stessa sensazione tua, perché era proprio ragazzo, diciamo 30-35 anni. Lo vidi, dicetti, ma Rochis è troppo giovane, questo amico mio teneva una brutta malattia e comunque questo l'ha salvato, perché uno più anziano diceva che non si poteva operare e questo invece l'ha visitato, ha detto non ti preoccupare, c'ho abbastanza esperienza, e l'ha salvato. Non è detto, non è detto.
0: Beh, allora sai cos'è il fatto? Che a volte chi è di una vecchia scuola, no? E ha un po' di anni, resta a volte un po' legato con i tempi che furono e magari in certe cose non si fida molto di nuove tecnologie, di nuove soluzioni, cioè in campo medico, in campo chirurgico si fanno a volte passi da giganti e non tutti magari riescono a stare.
1: Era diagnosi, perché quello aveva diagnosticato una cosa e questo appena vide la cosa disse no, questo non ti preoccupare perché secondo me è questo. Aveva ragione sto ragazzo, infatti certo. Pure io quando lo accompagnavo questa visita, vidi il ragazzo, dicetti ma Rocky sei troppo giovane, credo. Però ci siamo affidati e è andata bene.
0: Mai fidarsi delle apparenze, bravo. Potremmo dire bene che un italiano e o laureato vada via, così c'è spazio per abbassare il costo del lavoro grazie agli extracomunitari. Enzo da Castellammare. Vabbè, poi si innesca un meccanismo, se vogliamo, no?
1: Ragazzi, è un tabù, non si può parlare di questa cosa in Italia, non si può affrontare proprio l'argomento. Punto, andiamo avanti. Vai.
0: 081 546 6873, se volete dire la vostra. Ci sono anche dei vocali.
2: Buongiorno,
0: Ciro.
2: Ragazzi, purtroppo non credo che sia solo una questione di stipendi più alti per questi ragazzi laureati e non che se ne vanno all'estero, ma una grande percentuale di opportunità in più.
1: Certo.
2: Meritocrazia.
1: Sì.
2: In questi paesi sai fare, vai avanti, ti assumono oppure crei attività individuali, cosa che in Italia tra burocrazia e tutti questi must non si va avanti.
3: Ragazzi, è sempre la famiglia Liccardi, ma noi parliamo di democrazia quando già andremo a libertà di stampa, ma non sta questa democrazia.
4: Ma chi se peggio Giovanni Ciardillo, frate,
2: buongiorno,
0: penso sia appena dice una cosa intelligente.
2: Rosario,
1: sì.
2: Dici. Spiegano poco tu fatti questa democrazia in Italia, ma c'è democrazia nostra in Italia, sta in Italia, non sta in nessuna parte.
5: Buongiorno, permetti questo attappunto, Ciro Florio, forse stiamo confondendo. È vero, ha ragione Rosario, Stalin è stato buono, Hitler non era buono. Sono contro i regimi, l'amore di Dio. Ma state parlando di cose che non esistono. Rosario, tu a democrazia ogni tanto fai a battutelle, non può dire perché sei razzista. Forse vi siete resi conto dal fatto che ormai queste cose che noi parliamo, razzismo, vannacci che te ne ha terza elementare, stanno avuto anni. Sono
1: tutti
5: organi di distrazione di massa.
6: Cucciardi, azzallisci ce ne poco, faccio una poesia in gola infantina.
7: Ragazzi, allora scandisci. Qua Rosa mi hai fatto morire. Mettete il compagno di mare, mettete il primo pornografico, ma cosa?
3: Qua Rosario, ma che ci fai a andare, Rosa?
1: Ma che ci fai a andare? Ma no,
0: va bene. Ci fermiamo un attimo, ragazzi. Canzoncina, piccola pausa, ancora un pochino di musica e poi chiudiamo anche la seconda ora di Yes, Sono Chi Schizzo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Quale sarà a me il nome della canzone? Mi riporta inevitabilmente al film di Sorrentino, Partenope. Andiamo, ragazzi, stiamo per chiudere questa nostra seconda ora. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, salve.
1: Ciao ragazzi, è stata ritrovata una Ford Focus blu. È di qualcuno?
2: No, ne... sanno ancora il Ford Focus, mi sa.
0: Pare.
2: No, sì.
0: Ma che è sta Ford Focus?
1: Ma perché Rosa, la vieno tu, dovresti sotto quando lo
2: togliere. Ah, sì, sì, la Ford Focus mi, sì, bravo. No, pensavo ancora che l'avessi.
0: Ma chi te la Ford? Lui, è meraviglioso. Ciao caro, un abbraccio. Allora, buongiorno, la democrazia è il potere di un popolo intelligente ed informato. Forse la seconda parte della frase ci manca un po'. Il 90% degli anziani medici più preparati è una grossa percentuale loro per vocazione. Molti giovani medici non altrettanto. Sono un ex operatore sanitario. Dice.
2: Vabbè, ma non hai conosciuto tutti i medici, puoi avere la tua esperienza che è sempre limitata al tuo tempo e al tuo spazio. Insomma, non bisogna mai essere qualunquisti, vai.
0: Allora, ma l'avete visto lo spot con Rosario in Vespa per Napoli? No, questo lo... Io hai fatto spot. Uno spot sulla Vespa tu?
2: No.
0: Infatti, l'ho visto ultimamente che eri al ristorante.
2: No, sulla Vespa no, non l'ho fatto.
0: Va bene, forse l'hai confuso con qualcun altro, amico. A democrazia, che era a democrazia? L'arte di fottere la gente, dice l'amico facendo una citazione.
2: In verità stavamo parlando di meritocrazia, cioè se in Italia c'è la meritocrazia, i nostri ragazzi che se ne vanno fuori, praticamente i laureati che vanno a lavorare fuori guadagnano il 60% di più di stipendio. Poi siamo partiti dal fatto del calcio, che non riusciamo a entrare nel mondiale perché giustamente non abbiamo giovani, noi abbiamo vivaio, è tutto molto clientelare, le università con la baronia e questo e quell'altro, quindi stavamo parlando di questo, non tanto di democrazia. Vabbè, però andiamo avanti, vai Marco, vai.
0: Va bene, allora abbiamo ancora tempo se volete per una telefonata, 081 546 6873, pronto?
1: Pronto?
2: Sì, sì. Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno, sa. Stefano,
2: raccontava
1: quando eri
2: stato
1: con motorino
2: con Belen. Non so Stefano, come dai, non so chi.
0: Mannaggia.
2: Non so chi, non so. Oi, mi hanno
0: pigliato. Mo sì, mo sì, mo
2: tu
0: capito.
2: Tu stai facendo la pubblicità, sì. non so chi.
0: Ma lo sai pure io ho avuto un coccolone, perché l'ho visto pure io lo spot, ho fatto, che ci fa Rosario in Vespa? Ah no.
2: Hai capito?
0: Vabbè. Allora, Rosario, si
2: sei più giovane me, ma si mi dà le qua.
0: È incredibile. Incredibile. Rosario, se sei d'accordo, per risollevare le sorti del calcio italiano partirei con il movimento Viva la FIFA.
2: Viva la FIFA, pronto?
0: Nando, secondo me pronto. Ci ha azzeccato.
2: Buongiorno.
0: Ciao, caro.
2: Buongiorno.
3: Sono in linea?
2: Sì, sì.
3: Buongiorno a voi. Ragazzi, volevo parlare in merito della meritocrazia. L'Italia non è un paese meritocratico.
2: Scusa un attimo, puoi togliere l'auricolare, viva voce, se non si capisce niente è inutile che parli. Capì? Poi è peccato perché si dice una cosa e non si capisce niente.
3: Come va adesso?
2: Va benissimo, vai.
3: Volevo dire, l'Italia non è un paese meritocratico, è un paese gerontocratico. Purtroppo qua si pensa che essere più vecchi significa essere migliori. Le esperienze possono essere anche negative. Chi vi parla è uno che ha lavorato con multinazionali americane.
2: Sì.
3: Dove lì, a parte tutte le cose negative che ci sono, l'unica cosa buona dell'America è la meritocrazia. Se tu parli di avanti, io ho un figlio che vive all'estero, no? È un ingegnere informatico, guadagna 5 volte quello che guadagnerebbe in Italia.
2: Certo.
3: Non è giusto.
2: Lo so, ma noi purtroppo stiamo diventando mano a mano in un paese sudamericano. Pronto?
0: Pronto?
4: Rosa, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Un saluto a tutta Fra stamattina e Sant'Antonio.
2: Sant'Antonio, e oggi è Sant'Antonio a Fragole.
4: Un bacio a tutti quanti.
2: Un bacio a tutti gli Antonio e soprattutto a tutta Fragole, che ho dei carissimi amici che abitano là. Pure a Sant'Antonio a Bada. Vai.
0: Allora, ragazzi, chiudiamo questa nostra seconda ora. Alla terza, ritorniamo un attimino.
2: Abbiamo
0: anche...
2: Garannante.
0: Riesploriamo le profondità dello spazio.
2: C'è stato l'UFO a Terzigno.
0: Ma non è un UFO a Terzigno?
2: A Terzigno, quello che ti ho fatto vedere.
0: Sei sicuro che è un UFO?
2: E credi che lo posso essere speso?
0: A me mi sembra un aquilone poggiato sopra.
2: Oggetto non identificato volante, non che è un extraterrestre. È una cosa che non si riesce a capire. Va bene.
0: Comunque, scopriremo tutto fra pochissimo. Restate con noi.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: del Napoli in questo momento avrei preso italiano, però ti dico, capisco perché De Laurentiis non ha preso italiano, perché con un allenatore come lui che vuole giocatori motivatissimi, fa un calcio molto dispendioso dal punto di vista fisico, un calcio più bello a vedersi ovviamente di quello di Allegri, un calcio più divertente, lo sappiamo come giocava la Fiorentina e come ha giocato il Bologna, la sua ultima squadra, avrebbe imposto al presidente un rinnovamento importante della rosa, con l'immissione di giocatori più giovani, con giocatori più motivati, perché andare dietro a quel tipo di calcio lì bisogna essere coinvolti completamente, i giocatori devono entrare nello spogliatoio e dire sì, voglio giocare questo calcio, ci metto tutto, sono quello che sappiamo che cosa vuol dire andare oltre. In questo momento storico probabilmente il Napoli ha bisogno di un altro diverso, di un gestore come Allegri che possa ottimizzare le risorse senza chiedere tanto di più ai giocatori che hanno già vinto, che sono campioni, qualcuno avrà un po' la pancia piena, qualcuno un po' avanti con l'età, che sono tanti giocatori nel Napoli che hanno più di 30 anni o attorno ai 30 anni. Quindi pensando a quello che è la situazione, in un momento in cui non è che puoi spendere altri 150 milioni sul mercato per rinnovare profondamente la squadra, perché l'hai fatto l'estate scorsa, e allora nel momento in cui devi ottimizzare le risorse, uno come Allegri può fare bene, può fare meglio di italiano, ripeto, nel momento storico. E questa è la realtà delle cose. Quando ci siamo chiesti come mai ha scelto Allegri, l'ha scelto per questo, perché è un grande allenatore, ovviamente, perché la sua storia lo dice, propone un calcio un po' superato, questo è altrettanto vero, però come ha fatto quest'anno anche al Milan, le risorse le usa tutte, le fa rendere al meglio, finché ci sono i giocatori che gli vanno dietro i risultati li ha ottenuti.
1: Senti, Enzo, visto che tu conosci molto bene l'ambiente fiorentino, uno dei nomi per il mercato del Napoli, Napoli cerca un vice di Lorenzo, che si è fatto è quello di Dodò, della Fiorentina, un ragazzo che sicuramente, difficilmente secondo me accetterebbe una chance da comprimario, sebbene in un grande club che in questo momento gioca la Champions come non farebbe in viola, però sarebbe effettivamente pronto a partire e magari proprio direzione Napoli, ce la vedresti bene come operazione?
0: Sì, lui vuole andare via e non da oggi, è in scadenza del 2027, quindi fra un anno conviene a tutti, perché ha un po' esaurito il suo ciclo a Firenze, poi le vicissitudini societarie questa stagione, lui è andato benissimo, parlavo di italiano, quando c'era italiano, con un calcio coinvolgente, un calcio dinamico, nel quale potesse esprimere tutte le sue qualità, è un brasiliano ovviamente, lo conosciamo, è uno che ama più attaccare che difendere, dal punto di vista tattico non è di Lorenzo, diciamolo chiaramente, magari va un po' rieducato in un calcio diverso come quello di Allegri, ma ha delle amnesie nella fase difensiva, anche a fare le diagonali, a volte si è perso i giocatori, però se riesce a inserirli in un contesto di gioco che esalti la sua fase offensiva, e ce ne sono pochi in Italia di esterni che sanno saltare l'uomo in velocità come fa Dodò, va al tiro, non ha una grande capacità di fare gol, però ha grande capacità di raggiungere il fondo, di mettere cross in mezzo, quelle triangolazioni che aveva il Napoli, che non rivedremo credo perché Allegri proporrà un calcio diverso, l'avrebbero esaltato, ma anche in un calcio più contropiedista, recuperi palla e riparti, la velocità di Dodò può essere determinante. Ti ripeto, lo vedo meno bene in fase difensiva, però se giochi con il 3-5-1-1 come ha proposto negli ultimi tempi Allegri, credo che possa essere veramente adatto a fare soprattutto la fase nel 4-4-2, fare l'esterno basso puro nel difendere a qualche problema.
1: Senti, un altro che conosce molto bene l'ambiente fiorentino è Federico Chiesa, si è detto pronto a tornare in Italia, ovviamente vorrebbe la Juve, però al tempo stesso dice che Allegri è il miglior allenatore che abbia mai avuto. Tu ci punteresti una fish, fossi nel Napoli, per andare a completare quella parte alta a sinistra insieme ad Alisson Santos?
0: Dipende come sta Chiesa, perché da questi infortuni secondo me non si è mai ripreso, non è tornato il giocatore che era. Dipende dal costo dell'operazione, se devo investire tanti soldi, se l'ingaggio è molto alto, ti dico anche di no, perché è un giocatore che stiamo parlando di giovani, no? Non sai, ha giocato talmente poco negli ultimi anni, sinceramente non sai che giocatore, se è un'operazione convenienza, chiamiamola così, riesce a prendere il cartellino con poco, lui sta contento di un ingaggio ridimensionato rispetto a quello che prende ora, e allora se vuole rilanciarsi, ecco, se il giocatore dovesse venire

0: in Italia con quello spirito lì. Rinuncio a tanto, perché mi voglio rilanciare, voglio fare l'ultima parte della carriera da protagonista e non star lì a galleggiare come ora solo per prendere lo stipendio. E allora ti dico, se le motivazioni sono così forti, è un'operazione che può anche fare. In assoluto, ti dico, qualche perplessità ce l'ho.
1: Qualche perplessità c'è, soprattutto anche in termini economici, perché comunque guadagna tanto, non è sicuramente un'operazione esangue,
0: deve farci un esame lui, cosa voglio fare da grande, no? Come si dice in senti tecnicamente, soldi ne guadagnano tanti, lo so che non bastano mai, soprattutto ai calciatori, però se ti vuoi rilanciare l'unica strada è quella. Secondo me a quelle cifre mi pare guadagni 6 milioni, se non di più. A quelle cifre non lo prende nessuno, non soltanto il Napoli.
1: È vero, è verissimo. Enzo, grazie davvero come sempre e ovviamente buon weekend anche a te.
0: Grazie a voi, è sempre un piacere. A presto a tutti, ciao.
1: Grazie davvero a Enzo Bucchioni che abbiamo avuto in diretta con noi in apertura di questa seconda ora di Radio Gol. Vado a salutare un altro collega, uno, devo dire la verità, dei più gradevoli da conoscere di persona, Salvatore Cagliazzi, Roma. Ciao Sa, come stai?
2: Sei troppo buono, caro Vincenzino. Buon pomeriggio a tutti.
1: Te lo meriti, fidati. Senti Salvatore, ultima domanda che facevo a Enzo Bucchioni era relativa al chiudere la fascia sinistra offensiva con un vice barra comprimario di Alisson Santos, calciatore che in questo momento io fatico a togliere perché come hai ricordato anche tu tra l'altro dalle colonne del Roma, in questo momento è diventato un calciatore imprescindibile, noi l'abbiamo definito la vera e propria certezza di questa squadra.
2: Sì, era arrivato come una scommessa, perché comunque non era facile trovare un giocatore su quel lato del campo, non per sostituire Noah Lang, nei nostri occhi, e lo abbiamo visto anche alla finale di Champions, c'è sempre Kvyat Kvaratskhelia e quindi fai sempre il paragone a perdere, c'è poco da fare, però devo dire la verità che il giovane brasiliano, dico giovane comunque 2002, ha saputo farsi valere. In 14 presenze ha segnato 4 gol, qualcuno è stato fondamentale, vedi quello con la Roma per non perdere, e quindi io credo che sia una certezza, lo sarà per Massimiliano Allegri. È naturale che, come dicevi tu, ci vuole un'alternativa che potresti anche avere, no? Che potrebbe essere arrivata dal fine prestito col Galatasaray, e mi riferisco a Noah Lang, perché poi spendere per spendere e non riesci a trovare uno che comunque sia bravo come Noah Lang, perché poi lo abbiamo visto in Turchia, si è fatto notare, ha dato una grossa mano ad Osimhen negli assist e nel segnare, quindi io credo che Allegri farà le sue valutazioni anche con Noah Lang.
1: Sì, anche perché magari un calciatore che con Conte per sua stessa missione non ha fatto scattare la scintilla, lui ha detto a volte capita nel calcio, non è colpa sua, non è colpa mia, è semplicemente che a volte con un allenatore non ti prendi e magari quell'esperienza è meglio chiuderla subito, però poi ritornare a essere pronti a mettere sul campo quelle che sono le sue qualità, che secondo te si sposerebbero poi con le idee di Massimiliano Allegri?
2: Ma dipende anche da lui, perché io me lo ricordo benissimo, fu il secondo calciatore che fece una conferenza stampa a Di Mauro Folgari dall'anno scorso, e
1: come no?
2: La verità, dalle sue parole pensavo che potesse veramente far pagare il biglietto allo stadio per lui, perché lui così disse, la gente viene allo stadio, paga il biglietto per vedermi giocare. Poi purtroppo abbiamo visto che non ci sono stati presupposti, i due non si sono presi, mi riferisco a Conte e a Noah Lang, però poi cambia l'allenatore, cambiano le stagioni, cambia l'esperienza, cambia il giocatore, perché comunque sta bene che non è che è andato via Conte e arriva Allegri e viene lui e fa quello che vuole, comunque deve avere una disciplina tattica, comunque lo ha fatto Alisson, ragazzi, che era uno che giocava allo Sporting, giocava poco, entrava nel finale e con Conte si è imposto ed è diventato una certezza del Napoli, ricordiamolo, con un riscatto di 15 milioni di euro, che oggi, per come sono i prezzi, non compri niente.
1: È vero, perché ormai tutti i prezzi sono tutti quanti rivolti verso l'alto, e ovviamente in questo momento bisogna stare molto attenti a non fare un mercato troppo dispendioso, come è stato fatto l'anno scorso, incappando tra l'altro purtroppo anche in delle sanzioni a causa della mancata qualificazione alla Champions. Quest'anno fortunatamente quella qualificazione c'è. Facciamo così, Salvatore, visto che stiamo analizzando quello che potrebbe essere anche un po' il Napoli del futuro e le qualità tecniche dei calciatori, facciamoci aiutare da un allenatore che noi qui a Kiskis Napoli stimiamo davvero tanto e che è sempre un piacere poter avere al microfono nostro, ovvero Ezzelino Capuano. Ciao mister, come stai?
3: Bene, bene.
1: Ciao mister.
3: A tutti voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Siamo anche con Salvatore Cagliazza del Roma, tra l'altro. Che ti saluta.
3: Buona giornata, grazie.
1: Senti mister, no, analizzavamo il fatto che effettivamente potrebbe essere l'anno prossimo, oltre che la conferma, l'anno della conferma per Alisson Santos, calciatore che ha saputo dimostrare che non valeva quella panchina alla cui spesso e volentieri era stato relegato l'anno scorso allo Sporting, ma di poter essere un calciatore importante. Al tempo stesso l'anno prossimo tornerà a Napoli Noah Lang. Sulla sinistra tu staresti fermo così in attesa di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra?
3: Ma io ritengo che, come ho sempre detto, che la rosa del Napoli, se non viene, ecco, se rimane quella che è, con un vice centravanti, userei dire, e con qualcosa sugli esterni, io ritengo che il Napoli, al netto di tutti gli infortuni con cui ha convissuto in questa stagione, possa essere una squadra che se la può giocare tranquillamente anche con l'Inter. Per quanto concerne Alisson, sai benissimo, prima che lo stesso arrivasse a Napoli, cosa io ho detto di lui e cosa continuo a dire: se lui non si intestardisce, ecco, nell'uno contro uno continuo, e magari alza un pochettino, per usare un termine agricolo, più la testolina per vedere un inserimento, è un giocatore devastante. Su questo non c'è ombra di dubbio. Il Napoli, per me, con Alisson ha fatto un grandissimo acquisto. È normale questo rientro di Lang. Lang non ha fatto benissimo, però è un giocatore ancora in età, può fare bene e può avere un anno di riscatto. Ecco, questa è la mia opinione. Io andrei a prendere un sostituto, ecco, del centravanti, perché onestamente bisogna sempre sperare che non si faccia male, che regga tutto il campionato, ma anche per un'alternativa importante, non importantissima, la prenderei.
1: Non so se Salvatore Cagliazza ha una domanda per mister Ezzelino Capuano. Salvatore.
2: Sì, per il centrocampo, Ezzelino, ma andasse via Anghissà, come vedresti sto centrocampo eventualmente a tre con Lobotka, McTominay e Adrien Rabiot?
3: Beh, Rabiot penso che non lo scopriamo noi. Rabiot è un grosso giocatore, se Allegri lo riesce a portare a Napoli, tanto di cappello. Io Anghissà non lo farei andare via con tanta facilità, se mi fai questa domanda. Poi Lobotka per me
2: Molto probabilmente Ezio, dipende anche da lui, perché soprattutto lui che pensa di aver terminato un ciclo.
3: I giocatori purtroppo alla fine comandano loro, e sono loro con i procuratori, anche le esternazioni, non solo quelle di De Bruyne ma anche di quelle di Leao, fanno capire che più si va avanti più si è vittima, ecco, bisogna dire, dei propri di questi ragazzi. Io magari, se dovessi dire qualcosa, lo direi: busso la porta, entro, vado dal mister e ci parlo, è troppo facile parlare dopo. Per riagganciarmi ad Anghissà, io Anghissà non lo farei andare via. Se il giocatore vuole andare via, ha detto bene De Laurentiis, i giocatori al mondo ce ne sono tantissimi. Comunque, i tre che hai nominato, è un centrocampo forte. Rabiot, McTominay e Lobotka è uno dei centrocampi a tre più forti in assoluto in Italia.
1: È vero, è verissimo, poi hanno caratteristiche capaci sia di gestire, esatto, il pallone in avanti, sia anche però di...
3: Si completano in maniera notevolissima.
1: È vero. Senti mister, un po' di equilibrio difensivo, però il Napoli l'anno prossimo lo dovrà acquistare, al di là della grande qualità che lì davanti ha, ma non è riuscito a sfruttare in più di un'occasione, segnando poco, però quello che ha preoccupato è che spesso e volentieri, anche quando le cose andavano bene, un gol più o meno lo concedevi sempre, sono stati pochi i clean sheet.
3: È la squadra da Conte, sì è vero, bisogna dire anche che l'assenza per molto tempo di Di Lorenzo ha fatto perdere qualche certezza, si è perso qualche equilibrio proprio di natura tattica, non per quanto concerne proprio il valore intrinseco di chi andava in campo sotto il profilo delle qualità tecniche. È normale che oggi chiedo venia, che quest'anno il Napoli ha subito, e di solito le squadre di Conte non subiscono così tanti gol, hanno un equilibrio, hanno la fase difendente sempre molto attenta. Su questo mi trovi pienamente d'accordo.
1: Mister, ovviamente non posso che come sempre ringraziarti per aver accettato il nostro invito e augurarti buona giornata. Alla prossima.
3: Alla prossima, buon pomeriggio a voi tutti.
1: Grazie. Grazie davvero a mister Ezzelino Capuano. Resto un altro po' con te, Salvatore, ti voglio chiedere di questo mondiale, un mondiale che purtroppo Billy Gilmour per adesso sta guardando semplicemente da bordo campo mentre i propri compagni si allenano, perché si è fatto male e chissà quando lo rivedremo oggi, da queste parti.
2: Oggi ho scritto un corsivo su Roma prendendo spunto anche perché ieri vi stavo ascoltando quando Walter ha dato in diretta, no, la presa in giro di Infantino, sì, nei confronti dell'Italia. Abbiamo sicuramente perso la qualificazione sul campo, colpa anche di regolamenti assurdi che pur di fare entrare altre squadre del resto del mondo si penalizzano quelle europee dove c'è il calcio, secondo me, più importante. Ma al di là di questo, lui prende in giro l'Italia e poi dobbiamo assistere a partite, personalmente, caro Vincenzo, poi ognuno le guarda come vuole, ma davvero davvero molto brutte. Ci sono squadre che non riescono a fare un passaggio dietro l'altro, cioè due passaggi consecutivi, sembra di giocare a rugby, no? Che tu prendi la palla e la butta avanti per fare meta.
1: Non so se il tuo riferimento sia proprio a una squadra che di solito nel rugby va molto bene e invece col calcio no.
2: Sinceramente, per amor del cielo, Infantino può dire quello che vuole, può anche prenderci in giro, poi la ruota gira e può succedere qualcosa e poi ci divertiamo, però lo aveva fatto già nel 2019 e sinceramente già non mi era piaciuto. L'ha rifatto, non so quale sia questo suo modo di vedere l'Italia, però per amor del cielo, ripeto, abbiamo perso sul campo. Ieri ho visto Canada Bosnia e Herzegovina, sinceramente all'inizio del secondo tempo mi sono addormentato.
1: No, ma non si potrebbe fare altrimenti, verrebbe da dire. No,
2: non ti dico il debutto tra
1: Messico e Sudafrica. No, poi tra l'altro lasciamo perdere che c'è l'arbitro che sta spopolando sul web. Che manco, cioè, peggio degli arbitri italiani che sembrano usciti dall'Istituto Luce. Lì invece veramente sembrava the pennies on the table e nemmeno gli veniva a dire sta roba.
2: Ragazzi, un arbitro internazionale che debutta, cioè che è l'esordiente del mondiale 2026 americano in America, dove si parla inglese e dove non riesce a dire due parole uno dietro l'altro. Sinceramente non so, per amor del cielo, Collina sarà anche bravo, no, come responsabile degli arbitri FIFA a fare delle scelte, ma facesse dei corsi accelerati di inglese durante l'anno, magari al Cambridge, per poter poi far arrivare arbitri preparati anche dal punto di vista delle lingue.
1: E per non parlare poi, diciamo, dello scandalo a proposito dell'arbitro Somalo, che però dovrebbe andare a dirigere la finale del Supercoppa.
2: Devo dirti la verità, Vincenzo mi ha offerto l'assist, secondo me è il vero vincitore di questo mondiale.
1: Sì, sì, sì, è vero, perché va comunque a dirigere una partita importantissima.
2: No, ma poi è tornato a casa da eroe, lo hanno portato in trionfo.
1: Esatto. e non farà brutte figure, lui sicuro no. Non le farà durante questo mondiale. Brevemente, Salvatore, proprio al volo, visto che tra un po' ci sarà McTominay, qualche mal di pancia per lui, evidentemente non si mangia benissimo da quelle parti, secondo te sarà di scena contro Haiti con la sua squadra?
2: Sì, secondo me sì, già ieri ha fatto la rifinitura, si è messo a disposizione della squadra. Sinceramente, dei 4/5 che sono al mondiale, allora, la mia squadra del cuore è l'Argentina quando non c'è l'Italia, lo dico spassionatamente e senza problemi, però subito dopo viene la Scozia e lo faccio per McTominay.
1: Ci sta. Ragazzi, Scott ci ha preso veramente nel cuore con la sua personalità, al di là dei gol pesanti che ha fatto e della sua qualità. Però è un ragazzo davvero incredibile.
2: Ci ha fatto vincere lo scudetto e ci ha tenuto in corsa per il secondo posto fino alla fine.
1: È vero.
2: E poi
1: è innamorato della nostra città. E su questo permettetemi di fare un complimento al suo sponsor tecnico che ha voluto fare questo bellissimo spot in vista dei mondiali, nel quale viene rimarcata ancora una volta il suo senso d'appartenenza non solo alla Scozia ma anche a Napoli, che è davvero, davvero molto. Se non l'avete visto, andatevela a vedere, perché Scott è veramente un fenomeno. Grazie Salvatore, buon lavoro.
2: A voi, buona giornata.
1: Buon weekend, grazie davvero a Salvatore Gagliazza, il Roma. E adesso un po' di pubblicità, poi un disco e poi ancora andremo a scavallare il giro di boa di questa puntata di Radio Gol. State lì.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
5: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo, e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
6: Cerciello Auto.
5: Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
7: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
8: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Rieccoci nuovamente in diretta, giro di boa di questa puntata di Radio Gol. Ancora un'ora e mezza da vivere insieme, ovviamente con l'informazione sportiva di Kiss Napoli. Nel bel mezzo di quello che è un mondiale abbastanza particolare, perché lo stiamo vivendo purtroppo da spettatori senza la nazionale italiana, e soprattutto non tutti da spettatori, perché le partite spesso e volentieri purtroppo si fa un po' tardi per poterle vedere, e quindi magari qualcuno decide di andare a riposare piuttosto che eventualmente godersele. Sul mondiale tra un po' ci ritorniamo, però prima lasciatemi salutare e ringraziare un grande amico di Radio Gol, mister Carmine Gautieri. Ciao Carmine, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Buon pomeriggio a te. Senti, Carmine, è inevitabile che sono tanti, no? I dubbi che ci possono essere a proposito magari del prossimo Napoli, in particolar modo magari chissà su Massimiliano Allegri. Però ci sono anche delle certezze che ha questo Napoli, perché nel pacchetto offensivo il Napoli ha già giocatori di grandissima qualità. Penso a uno su tutti, Rasmus Højlund, che magari con un po' più di giocatori al suo servizio può rendere ancora meglio rispetto a quella che è stata comunque una stagione secondo me positiva da parte dell'attaccante azzurro.
1: Ma io penso che il Napoli abbia, indipendentemente dal discorso dell'attaccante, io penso che il Napoli abbia una rosa importante per quanto riguarda il discorso di fare un campionato straordinario, perché se noi andiamo a guardare la rosa del Napoli, se non si tocca nulla e si va a rinforzare questa squadra qui, questa, per quanto mi riguarda, è una squadra dove ti può giocare in un 4-3-3 straordinario, perché hai giocatori per quel sistema di gioco lì, giocatori di grandissima qualità, indipendentemente dal discorso dei singoli. Poi se ci mettiamo dentro che il mister può essere Marco Sallegri, cioè il curriculum parla da solo, perché poi questo allenatore, dove viene criticato, io sinceramente non capisco il motivo e non capisco il perché, un allenatore che ha vinto 15 titoli, no? Di cui 6 scudetti, ha vinto 5 Coppe Italia, ha vinto delle supercoppe. Secondo il mio punto di vista dovremmo essere tutti contenti nell'arrivo di Marcus Allegri. È normale che è andato via un allenatore che a Napoli ha determinato, ha inciso sotto tanti aspetti, però io penso che quando ti arriva un allenatore come Allegri in una rosa così importante, può solo che tutti devono essere felici, ecco.
0: È vero, quello sicuramente. Poi al di là del modulo di gioco e di come giocherà, lui è uno che ne ha provati tanti di moduli, no Carmine, nel corso della sua carriera. Non bisogna per forza, secondo me, mettergli un'etichetta addosso di un allenatore che fa solo calcio difensivo e contropiede. Non è vero che gioca solo 3-5-2, e poi molto dipenderà anche da quello che sarà il concerto, no, con la società a proposito della squadra che gli sarà messa a disposizione, anche se la base, come ricordavi tu, è assolutamente di altissima qualità.
1: La base è di grandissima qualità, è una squadra, secondo me la base è importantissima. Ciò che noi dovremmo capire in Italia, che forse non l'abbiamo capito ancora, ecco perché non riusciamo a fare il salto di qualità, perché se ti arriva un allenatore che ha vinto poco e non ha vinto nulla, se ti arriva un allenatore che è stato esonerato tante volte, sì, ma è stato esonerato tante volte, se ti arriva un allenatore che ha vinto così tanto viene criticato, io penso che il mio pensiero, che forse noi in Italia, mi ci metto anch'io, dovremmo far pace col cervello nel giudicare, no, determinate situazioni, perché non si può sempre criticare. Qui arriva un allenatore, potrebbe arrivare un allenatore come Marco Sallegri, che per me è un allenatore straordinario, è un allenatore importante, soprattutto ha una rosa che, se il Napoli non, cioè, muove poco e va a rinforzare questa rosa qui, bisogna inventarsi. Però qui non è disposto di giocare a tre o giocare a quattro. Qui il discorso è che i giocatori vanno messi in condizione di esprimersi al meglio, e questa è una squadra che, se dovesse essere questa qui la rosa, è una rosa tutta la vita per un 4-3-3, e lo puoi fare straordinariamente, in un modo impressionante, perché quando c'hai terzini che spingono, quando c'hai centrali che comunque uno copre e un altro accorcia, c'è il terzino sinistro che ti spinge, alle interni di centrocampo che sono straordinari nei tempi di inserimento, e i tre attaccanti a piedi invertiti, io penso che lì ti devi inventare veramente poco, perché questa è una squadra che secondo me può andare dandogli 3-4 concetti può viaggiare da sola.
0: Senti Carmine, ma secondo te Luca col suo ritorno gli va data fiducia, oppure secondo te ormai avendo testato, ecco, quello che è un po' il suo atteggiamento caratteriale sia nelle sue precedenti esperienze, che poi soprattutto a Napoli magari bisognerebbe pensare ad altro?
1: Luca gli ha data fiducia, come gli si dà fiducia a tanti giocatori, no? Sinceramente, poi quando non sono italiani, no, nulla a togliere gli stranieri, no, a volte i giocatori vanno anche aspettati, cioè noi stiamo parlando di un giocatore italiano giovane di grande prospettiva, dove sicuramente ha avuto qualche piccola difficoltà, però è un giocatore che io, se fossi nel Napoli, io lo terrei, perché è quel giocatore che poi in un 4-3-3, magari all'occorrenza in un 4-4-2 perché devi recuperare le partite, questo è un giocatore che ti può fare comodo. Secondo me la bocciatura di Luca già nell'anno precedente è stato un errore, perché poi ci si dimentica ciò che ha fatto l'anno prima, no? E io penso che quando un giocatore ha nelle qualità la prospettività, perché quelli si guarda poco, è un giocatore di grande anche fisicità, io penso che gli va dato tempo, va aspettato, va supportato e sopportato. Questo non è stato fatto, però io penso che Napoli deve fare di tutto per tenersi Luca, perché è un giocatore che poi può determinare o a partita dall'inizio oppure in corso, e questo potrebbe fare la differenza.
0: Grazie Carmine, come sempre, ti abbraccio forte, buon weekend.
1: Grazie a voi.
0: Grazie davvero a Carmine Gautieri e benvenuto al collega di Sky Sport, Marco Nosotti. Ciao Marco.
2: Ciao Vincenzo. Anche il Gaucho che ho sentito volentieri.
0: Eccoci qua. Senti che sarebbe stato bello poter dire Marco Nosotti inviato dal ritiro dell'Italia per i mondiali 2026, ma purtroppo Marco non è così.
2: Per l'ennesima volta non è così. Non dire che mi ritiro anch'io. Se continua così, perché posso essere la causa.
0: Secondo me non hai niente meno di Cristiano Ronaldo e Messi, almeno per quanto mi riguarda.
2: Almeno per l'età, siamo lì. mi raggiungono.
0: Senti, no, che poi a guardare quello che abbiamo visto fare dalla Bosnia e quello che non abbiamo visto fare al Canada, personalmente questo girone, anche considerando quelle che arriveranno poi Svizzera, non sarebbe nemmeno stato un girone così complicato da approcciare.
2: Sì, penso proprio di sì, anche se poi un campionato di questo tipo, pur avendo inserito qualche cosina in più, però è un campionato in cui devi avere la fortuna di stare bene, tutti nello stesso momento, leggeri, tranquilli, trovare un'idea di calcio e non perdere e stare bene in poco tempo, ecco, in quel lasso di tempo. Però io credo che il valore dei nostri giocatori, al di là della grande crisi del calcio che è riformato, certo, cambiamo le regole e cambiamo qualcosa nella stanza di bottoni, però secondo me la nostra nazionale era in grado di... Però ti dico, io quella sera a Zenica vedevo per ogni giocatore, sulle spalle di ogni giocatore, una diciamo così,
0: una presenza
2: immaginaria, una immaginaria montagna sulle loro spalle, ben oltre la partita di calcio. E quindi veramente l'altro giorno ho visto i nostri ragazzi provocatori a posizione, presi in posizione del nostro Baldini, però avevano un modo di interpretare il campo,
0: una leggerezza diversa,
2: veloce tornare, leggeri, poche spalle. Sì. Avevano tanto da giocarsi, forse.
0: È vero, è verissimo, avevano tanto da giocarsi. E invece certo, invece praticamente quello che è accaduto è accaduto. Dispiace, però tu hai utilizzato tra l'altro una parola molto importante, quella della fortuna, perché secondo me per il meccanismo contorto, quasi sadico di questo mondiale particolare, per la prima volta così allargato, secondo me per avere poi chi sarà il vincitore finale conterà anche quello, Marco.
2: Sì, un pochino ci vuole, perché hai poco tempo per recuperare, perché devi viaggiare, perché il tuo miglior giocatore, quello che fa rendere di più gli altri, che sono comunque bravi, quel giorno, e non lo puoi utilizzare per poche partite che sono tutte ravvicinate, è quello, si fa male scendendo le scale, faccio un esempio, per dire, poi in campo la fortuna te la vai a cercare, cioè nel senso che ti prepari con a metterti in condizione, ti metti in condizione di avere aiuto alla fortuna. Tornando, chiudo al nostro discorso sulla Bosnia, su Bosnia Italia, fai gol, vai molto bene, recuperi palla, oddio com'è bello recuperare palla alta e fare male, gol, boom, ti rimetti tutti dietro, non va bene, poi perdi uno e via.
0: È vero, è verissimo anche questo. Senti Marco, però almeno un pizzico d'Italia c'è a questo mondiale. Sono tre allenatori che io tra l'altro definii tre moschettieri in un articolo sul nostro sito. Per quanto riguarda Carlo Ancelotti lo conosciamo tutti, tra l'altro gioca stasera e devo dire la verità, io da sempre, se non c'è l'Italia, il colore verde e oro mi ha sempre affascinato tanto, e quindi adesso che c'è Carletto, che è il mio allenatore del cuore, devo dire la verità, faccio un tifo sfegatato. Però ci sono anche altri due allenatori che secondo me possono in qualche modo provare a dimostrare il loro valore nel caso di Fabio, nel caso invece di Vincenzo Montella secondo me anche a dare fastidio alle grandi con la sua Turchia.
2: Sì, sai, devo dire, la Turchia la metto tra le mie outsider, perché i giocatori che possono risolvere la partita di caratura internazionale, per dire, e Vincenzo ha trovato una bella empatia. Ho parlato quando è ritornato prima del mondiale, di partire per il mondiale, e l'ho visto sicuro nella proposta, sicuro anche nel consenso intorno a lui, sicuro nella proposta di calcio, e ti dico che è organizzata, è alta. E poi c'è il nostro capitano, Fabietto, vabbè, c'è Shamuro, la qualità è quella lì. Però queste nazioni, o meglio, queste nuove nazioni calcistiche, nuove calcistiche indipendenti del penisole delle regioni caucasiche, delle nuove repubbliche, eccetera, hanno voglia di recuperare in fretta il terreno, però bene o male hanno cultura di sport di squadra. Non ha dei grandi.
0: No, poi non dimentichiamo, Marco, che l'Uzbekistan alla nostra nazionale under 20, che riuscì a arrivare fino in finale, diede un gran filo da torcere alla nazionale italiana. Stanno crescendo.
2: Questa è una cosa importante. Perché tu pensi all'Asia, cioè appunto Europa, Euroasia, diciamo, e lui dice: beh, allora lì abbiamo la Cina, il Giappone, la Corea, queste nazioni qua molto forti per tradizione. Però Uzbekistan, Tagikistan, tutte squadre, poi l'Iran e l'Iraq a sua maniera hanno trovato, pur avendo passato altre cose, però principalmente l'Iraq, a livello di under 21, meglio under 23, nazionale olimpica, mi diceva chi dei nostri che hanno giocato là, o meglio che hanno fatto calcio laggiù, è che ci sono tante di risorse, ci sono disponibilità, ma ci sono tanti giovani interessanti. Hai detto bene, questo mi era sfuggito, bisogna ricordarlo, stanno venendo fuori.
0: Stanno venendo fuori, se consideriamo addirittura che uno dei top club, se lo possiamo definire così, ma io direi super club, come il Manchester City, nel suo organico comunque c'è sempre lo sbeco. Anche in questo caso non stiamo parlando di un ragazzo che si mette lì semplicemente per le liste, ma Kuchanov secondo me è davvero un calciatore forte fisicamente, veloce, intelligente, segno che anche tatticamente hanno imparato tanto dall'atteggiamento europeo di gestire il calcio. Quindi a volte dimentichiamo che non bisogna sottovalutare nessuno, probabilmente.
2: Esatto.
0: Ti abbraccio forte Marco, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie davvero.
2: Ciao.
0: Grazie davvero a Marco Nosotti. Le gare di questa tornata inizierà questa sera alle ore 21, poi con Qatar-Svizzera, altra partita che avremmo potuto guardare con grande interesse, visto che fa parte di quel famosissimo gruppo B nel quale dovevamo essere inseriti anche noi, ma lasciamo perdere. Gruppo C, che invece inizierà a mezzanotte, e qui abbiamo Brasile-Marocco. Ora, da un lato c'è il Brasile lo conosciamo, c'è Carletto Ancelotti, dall'altra parte non bisogna dimenticare che c'è la vincitrice, sebbene a tavolino, dell'ultima Coppa d'Africa. Tra l'altro non hanno ancora ricevuto la Coppa, perché il Senegal col cacchio che gliela dà, e quindi diciamo per adesso non hanno la coppa, ma sono sulla carta i vincitori dell'ultima Supercoppa. E devo dire la verità, secondo me anche a maggior ragione, perché se non fosse successo tutto quello che è successo con quel calcio di rigore di Brahim Díaz, secondo me la partita finiva anche là. E invece Brahim decide di sbagliare, da lì è cambiata totalmente l'inerzia della gara, dopo tra l'altro 20 minuti di squadra fuori da parte del Senegal, motivo per il quale hanno perso la coppa. Poi ci sarà però alle ore 3 del mattino, quindi svegliatevi presto, c'è Haiti Scozia. Ora tanto, veramente tanto, gli voglio tanto bene a Scott McTominay, veramente è come fosse mio fratello, ma svegliarmi alle 3 per vedere Haiti, personalmente anche no. Guarderò gli highlights, ve lo dico proprio sinceramente, un mondiale alle 3 di notte io non lo posso guardare, se devo guardarmi Haiti, cioè se c'è Brasile-Marocco io a mezzanotte sono lì davanti al televisore, me la guardo tutta, pure se domani mi devo svegliare presto perché devo venire a Sunday Sport, sempre per il discorso di cui sopra, insieme a Susi Fiorillo. Però se devo aspettare alle 3 di notte per vedere Scott McTominay, no, devo dire la verità, di questo ne farò amabilmente a meno. Alle ore 6 Australia, Turchia, e anche qui devo dire la verità, magari mi ascolto un po' in streaming mentre arrivo a lavoro, però per il resto anche qui glisserei. Vabbè, Germania Curaçao fortunatamente alle 19, se no non l'avrei visto manco quella. Ci andiamo in pubblicità, un disco, e poi andremo a parlare di calciomercato, a tra poco.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
8: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
9: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
10: La risposta è sempre Daily.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, rush finale anche di questa seconda ora di Radio Gol da vivere insieme al collega Salvatore Malfitano. Ciao Toto, benvenuto.
1: Ciao Vincenzo, ben ritrovato a te, ben ritrovato a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ti chiedo subito, quando secondo te si può sbrogliare definitivamente la questione Massimiliano Allegri?
1: Ma io credo che comunque in generale questo, fare una simile tempistica, non è che cambi molto lo stato delle cose. Io credo che si stiano godendo tutti un po' di vacanza e io presumo ogni modo nel giro massimo di una decina di giorni, perché comunque poi ci sarà da ufficializzare anche un po', insomma, magari qualche primo arrivo di mercato, il ritiro comunque sta meno di un mese, quindi io credo che insomma qualcosa dovrà cominciare a muoversi, no? Entro pochi giorni.
0: Quello sicuramente, anche perché poi c'è da definire il mercato. Tra l'altro ormai siamo a circa un mese dalla partenza dei ritiri, 2 settimane, e poi ci sarà anche la presentazione delle maglie ufficiali per la prossima stagione, quindi bisognerà un po' cominciare a muoversi. A proposito di muoversi, sono tanti i nomi che vengono accostati al Napoli. Il principale è quello di Mario Ghila, questo difensore della Lazio. Ricordiamo però che la Lazio dovrà cedere il 50% della vendita di questo calciatore a precedente club, quindi probabilmente sarà un'operazione abbastanza esosa, e chissà se il Napoli voglia davvero percorrerla.
1: Assolutamente sì, bisognerà capire la fattibilità da questo punto di vista. Poi secondo me un altro, diciamo, problema, no, nell'impostare una trattativa con la Lazio, è che la Lazio adesso ha ceduto Romagnoli, quindi di fatto si andrebbe a togliere i 2 difensori centrali prima di averne acquistato un altro, quindi non è neanche un bel segnale di progetto tecnico per la Lazio, che già sta vivendo, insomma, con i propri tifosi un clima di contestazione piuttosto forte. Insomma, per me non è una trattativa facile, ma io sono certo, insomma, perché in genere si fa sempre così, che comunque ci si guarda un po' intorno, si cerca dei profili alternativi che possono andare un po' a sopperire quella che è magari la delusione di un mancato arrivo dell'obiettivo iniziale. D'altronde Ghila magari è quello che forse si presentava meglio per l'esperienza nel campionato italiano, che comunque secondo me in un difensore è una cosa che le società cercano. Per tutte, insomma, le questioni, le peculiari, no, del calcio italiano, sulle marcature, sul piano tattico e così via. Però il Napoli secondo me farebbe bene, insomma, guardarsi un attimo intorno, anche perché poi secondo me, Vincenzo, ecco, il fatto che il Napoli abbia puntato Ghila ci dice molto di un'altra cosa secondo me, cioè che il Napoli è alla ricerca di un centrale potenzialmente titolare, perché poi non immagino che Ghila venga a fare la panchina qui eventualmente, e quindi secondo me qualcosa, insomma, di diverso nell'11 titolare, in quel reparto dove penso bene o male, a parte Juan Jesus, dovrebbero essere confermati tutti, ci potrebbero essere dei cambiamenti.
0: Vero, vero quello che dici, Toto. È anche vero, però, secondo me, che data l'ultima stagione di Alessandro Buongiorno, e anche quella lì precedente, con i tanti infortuni, con qualche prestazione altalenante, magari si vuole avere la sicurezza di avere 3 titolari, di cui, diciamo, uno tra l'altro a mezzo servizio perché va e viene, e gli altri 2 magari che sappiano sopperire. E poi bisognerà capire anche che fine farà Beukema, perché Juan Jesus sappiamo invece dove andrà. C'è anche la situazione da non sottovalutare, Marianucci. Tra un po' parleremo di tutti quelli che saranno poi i rientri dai prestiti. Ti voglio chiedere però di quelle che sono altri tipi di obiettivi, perché il primo clamore causato, diciamo, dalla presenza di questo nome Massimiliano Allegri accostato al Napoli ha dato subito il là per quelle che possono essere le considerazioni su Adrien Rabiot. Secondo te è davvero un affare possibile?
1: Io credo che sia possibile assolutamente, però servirà, insomma, che un po' di tasselli si vadano a incastrare nel verso giusto, perché io credo che il giocatore potrebbe essere disposto magari a valutare una riduzione dell'ingaggio, ma io non credo che il Napoli sia disposto ad acquistarlo a titolo definitivo. Cioè non è quel profilo di giocatore da un punto di vista proprio di progetto tecnico e di strategia aziendale di mercato che il Napoli va a prendere, perché è un calciatore che comunque ha già una certa età, che non ha magari tutta questa futuribilità anche di rivendita, e quindi Ammesso che poi sia lui il calciatore che verrà preso magari per accontentare Allegri, io non so quanto possa convenire di investire cifre importanti, anche perché come è andato a finire con Lukaku quest'anno, secondo me al momento non ha soddisfatto troppo il Napoli. Diciamo che il primo anno di Lukaku come di Buongiorno sono stati considerevoli, ma la seconda annata è su tutt'altri livelli, Lukaku anche per vicissitudini extra calcistiche. Quindi secondo me, insomma, il Napoli ci penserà un po' bene, ma soprattutto secondo me c'è da sciogliere poi un grande nodo, cioè almeno in linea di principio noi non sappiamo se questo Napoli è più orientato a giocare con una difesa a 4 con i due esterni alti, oppure se è più orientato a giocare con la difesa a 3, due esterni a tutto campo e magari due mezze punte che non sono proprio così larghe. Insomma, ci sono secondo me tanti nodi da sciogliere, ed è chiaro che se non verranno prima sciolti questi, almeno tra l'allenatore, il presidente e il direttore sportivo, sarà difficile anche per noi orientarci e capire quali sono i profili magari più appetibili per il Napoli sul mercato.
0: Profili appetibili per quanto riguarda il terzino destro sono tanti. Due nomi su tutti per adesso animano quelle che sono le pagine dei quotidiani, anche le nostre trasmissioni. Si parla di Dodò, di Kelaili, altro calciatore davvero molto, molto interessante. Non bisogna dimenticare Juan Luis Sanchez, che il Napoli l'anno scorso ha seguito più volte. Nelle ultime ore addirittura Norton Caffi, che però mi sembra un profilo un po' troppo offensivo, molto più offensivo addirittura di Kelaili. Che ne pensi? Chi potrebbe davvero essere il comprimario di Giovanni Di Lorenzo per la prossima stagione?
1: Ma in effetti secondo me Norton Caffi è anche il profilo più interessante di tutti questi, è anche quello che secondo me ha margini di miglioramento molto più ampi, e francamente se io dovessi scegliere andrei a prendere proprio quel tipo di giocatore, anche perché noi dobbiamo comunque considerare che non è che Di Lorenzo tutti gli anni potrà giocare 50 partite da titolare come è successo quando ogni volta che integro. Questo è comunque un potenziale pericolo a cui il Napoli si espone, perché se poi bisogna ritrovarsi in condizioni di difficoltà, se Di Lorenzo si infortuna, perché se la difesa a 3 gioca Di Lorenzo, se c'è bisogno all'esterno a tutto campo lo può fare Di Lorenzo, anche così va bene. Quindi secondo me è giusto guardare a profili che possano essere in effetti potenziali titolari. Secondo me Norton Caffi ha questo tipo di qualità, che magari con l'allenatore giusto può venire fuori, e comunque Allegri è anche bravo proprio a gestire i calciatori di quel tipo di ruolo, no? Tra i fedelissimi di Allegri un tempo c'era De Sciglio, poi c'è stato ultimamente l'esplosione di Bartesaghi sotto la sua gestione, quindi Norton Caffi potrebbe essere magari in linea di continuità anche un altro profilo di questo tipo, però gli servirà un investimento importante, e francamente a me che abbia un'attitudine più offensiva che difensiva, a me questo non dispiace affatto, anche perché i giocatori poi possono essere disciplinati e imparare di più. Politano faceva l'attaccante al Sassuolo, la seconda punta, si è ritrovato a Napoli a fare l'esterno a tutta fascia, perché serve anche quello, lo sa fare benissimo, è uno dei calciatori che sono più riconosciuti degli ultimi anni per l'impegno e l'abnegazione che mette in entrambe le fasi di gioco, quindi secondo me ci si può lavorare. Poi posto che magari Dodò e magari più di Norton Caffi può essere considerato funzionale, però io ripeto, andrei a prendere questo giovane che poi tra l'altro veramente ha tutta la carriera davanti, anche per quel discorso di futuribilità che facevamo prima, può essere il profilo giusto su cui investire.
0: Toto, grazie, buon lavoro e buon weekend.
1: Grazie a voi, buon proseguimento, alla prossima.
0: Grazie davvero a Salvatore Malfitano. Notizia dell'ultima ora riguarda l'AIA, con il Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri, che nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla recente riforma associativa in attuazione dell'articolo 10 bis del regolamento associativo, ha individuato in Domenico Messina il nuovo direttore tecnico dell'AIA. Tale attività si inserisce nel percorso di rinnovamento organizzativo dell'associazione e consentirà di garantire il tempestivo avvio delle attività attribuite alla nuova figura tecnica a partire dal 1 luglio 2026. Un grande in bocca al lupo a Domenico Messina, arbitro che noi conosciamo benissimo, si è ritirato nel 2007, dal 2008 ha cominciato a fare anche l'osservatore per la UEFA e ovviamente anche per la CAN di Serie A, un arbitro che spesso e volentieri, diciamo, ha dimostrato il proprio valore. Vedremo però se saprà gestire quello che è attualmente un mondo davvero allo sbando, quello degli arbitri italiani. Detto questo, pubblicità, le ultime sul meteo e poi terza ora di Radio Gol.
2: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore e nella giornata di domani i cieli risulteranno sereni o al più velati sulla Campania, poiché l'alta pressione sarà ben salda. Le temperature massime intorno ai 30 gradi con caldo sì ma senza particolari eccessi. I tassi di umidità inoltre risulteranno contenuti, la ventilazione debole o il regime di brezza lungo le zone costiere e con mar Tirreno calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi rimandiamo all'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Terza ed ultima ora di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Ben ritrovati con Radio Gol da parte di Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV. Saluto e ringrazio Fabio Esposito che sta curando la parte tecnica audio, così come Flavio Esposito per la regia video, e siamo anche già pronti per andare a presentare quello che è il nostro prossimo ospite, anzi la nostra prossima ospite. E allora Paola Ferrari in diretta con noi. Ciao Paola, benvenuta.
5: Ciao, ciao, un saluto a tutti i nostri amici che ci ascoltano. Sono molto felice di essere con voi.
0: Felice noi di ospitare uno dei volti femminili e delle voci femminili più riconoscibili della nostra TV, e in particolar modo di questi mondiali, Paola, che sono iniziati. Che impressione ha avuto in questo avvio?
5: Guarda, devo dire che la partita che mi ha divertito di più è stata quella di questa notte degli Stati Uniti. Ho avuto un'impressione di quello che ci hanno voluto dare, di una grandissima festa, addirittura tre cerimonie di inaugurazione. In realtà poi ci sono dei problemi sui biglietti, il caro biglietti, che sono i tifosi. Io sto sempre dalla parte dei tifosi che li vuole andare allo stadio, quindi una grande kermesse molto preparata da quel simpaticone di Infantino che ieri ben pensato di prendere in giro. E io ho voluto aprire la trasmissione ieri pomeriggio proprio con questo, perché da italiana mi sono sentita indignata. E poi i gol sono arrivati, la prima partita del Messico bella ma non spettacolare, ci aspettiamo tutto il Brasile stanotte contro il Marocco, e ci aspettiamo, adesso giocherà la Svizzera fra poco, però poi ci aspettiamo domani anche un Olanda-Giappone per esempio, che secondo me ci riserverà delle sorprese. E quindi le belle partite stanno iniziando ad arrivare, scendono l'Olanda, il Belgio, poi la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, le grandi stanno arrivando.
0: È vero, poi lo sappiamo, no? I mondiali sono sempre un diesel, magari

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
8: La risposta è sempre Daily.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da €150, impianti GPL a partire da €550. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me.
6: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
7: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19,893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
12: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Sconti nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Legendary Dance.
4: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Legendary Dance.
1: Legendary Dance, Kiss Kiss Napoli.

0: Beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Legendary Dance. State ascoltando

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
1: Cerciello Auto.
0: Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.